canzun da sera. De Florin Camatias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vin incantaus. Chaffen e plage la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons del steunkel cor e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fa se la gra.

Ja, inandret, questa qua non sono stata salda, e il reclama qua c'è il po', se tu vuoi salvare la patria, va a stare molto a pugno. Jantas passa una buon'ora, un bel dì è stato befreist, il sofà.

Sein der Not. Da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got, ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein der Not. Prusa manch tras la valade ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usade veglia vusch valendo dir. Diaut per cura, Engiadina, sun il splez de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

0: In pundi con Betty Ligler le sesisi 14 ise. I faces fich contentes aia dat er pro la delegazion svizzera pro las courses royales de cross country al ultim di del campionat europeic de mountain bike iul Tessin. Pro las donas a sina fraigu degna or dovo ce la dir er vingegno de campionessa del short track er medaglia d'argent va dar ce a la svizzera Alessandra Keller i completa al podest alla svedaisa Jenny Rees-Vetter. Pro els homens, el svizzer Fabio Pünter guadagnà la medaglia de bronze. Campion europeic és nu el brit Charlie Aldrich i argent va al italian Yuri Zanotti. Sco quart a Matthias Flückiger m'encantà el podest bé per pac, quan dovo ce l'aveva in defect durant la corsa. I l'ora molt xut sulls grijuns, el grijun Vital Albin, i l'és nu un dels avel i dix.
1: In diesem Abendplatz des Campionats Europäics ist uns bo extrem content, aber ebo drum paus. Wir sperau tick de pli, aber der in diesem Abend in der Entire Europa der in Resultat ka aschel ka jetzt man schon esser losch zu.
0: Hai, buones noves ir de la Grijuna, Anina Hutter, ci gudogna or i la categoria U23 ir de vomes di. L'ura pels mountainbikers speta a mo in highlight le fin de vost sco prossim l'ura al campionati mondial i la Val di Sole in Italia. Un bel lunedì.

0: In bel lundes di bonura con RTR, intanto è stat les 6:30, Alexei Beselja, sacci ci da de nuovo.
1: In recce de medaglias per la Svizzera da ier, il dvosdi del campionati europei de mountainbike in il Tessin, tra le scorse cross country. Tra le donne assine frei fatti aur, Alessandra Keller è diventata seconda. Tra il zomens a Fabio Puntene fatti bronz. In pli alla Grigiuna Annina Hutter guadagna aur in la categoria U23. Il principale de Liechtenstein è diventato un frente di una cyberattacca massiva. Als Hacker se si grattegia d'engulava 13.000 copie de datas de societats, fundazions ed administrazions fiduciarias. Oz vole regenze del Principati de Liechtenstein da de pli informazions. Sente che la dichte desiste d'ulteriores attacchis in l'Iran, al Presidente americano Donald Trump annuncia novs discurs con representants dell'Iran. Quels tu eine valieu oz. La vista che il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran si acquietesce ha lasciato crudare chiaramente il spreco stieli.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Jeroz, da il primo muovere per solai per Grigion, per verso di vomes di arrivano dal primo snuvel, si portano qua i lair pluvige e temporals. I grandi mutar garderobe non stovai in erozne, i resti in avanti ciot, qua fin 35 grazie a cuir, 32 da per la surselva, i tanter 25 fin 30 grazie in engedina. Bellissima conoscenza, buon'ora, buon'ora.

0: Teo du Mund qua pro RTR, precis vainci avant les set is. Hai, vo vaivo dodi, vis zure ir RTR, ci des pel moment in viadi tras l'Italia. Id in cinci fa erfici ant vacanzas in Italia is David Spindler.
1: RTR Impuls.
2: Man jaut wo quai propi serius? Ir in Italia durant la sta. Scha quais una buona idea se poi se domandar si se tavella custaglians ci riven durant la sta anti las chasas ci aun pronu. Es venien pronu ant las montagnas per vicino tenien ora la sta a chasa. Ma ir in Italia atter co durant la sta a duna, jent. Trara nütz, qua ci des art nosa optica schon sta da primavera per se scialder su una prima jade dal invien e vetzer l'Italia al mar in flur. Onir a moneada avant l'invierna chat in October per exempel, qua es grandius. Personalmente preferisce la primavera, l'Italia in flur, e qua vaglia erpas indigens, qua es total chater. Tots hanno mo energia ed ergust in cun riva scoiast. E la contrada es miravliusa, conto qua ci des in flur, cia durant la sta es brune sec. Per mai es il loro mezza sta, Erschas indigens non mettessen mai un pe anti il mare e camminen intorno mo cula jacca da daunas. Al mar, al gust del sal, al vent con savurs maritimes, la llum con contrasts ferms e l'esser sulvadi del mar. Erscha quais completamente alciatars con la contrada montagnarda pronu esi all'istess. I sun due pols, al mar e les montagnas. Giusto per quai s'assumagni. E per quai dovriau a dünne drciau mia stata liauna, sci des de primavera.
1: Impuls.

0: Chi videl stortin, chi videl caffè spranza al comenzar ben ir per vo quist lündisch di bunura in 11 minuts le 7.
1: RTL con la buona nova da Lemna.
0: È ben possibile che voi avete un momento di del Service Civile Internazionale. E preciso qua l'hanno mudato le prossime minuti. L'organizzazione d'utile pubblico ci organizza volontari per differenti progetti internazionali. Ci lavorano l'ora in progetti sociali, ecologici, ma anche culturali. Fanno qua in Svizzera e per il momento vengono a lavorare con un progetto in Engiadina Bassa. Insieme con la Fondazione Pro Terra Engiadina sostengono volontari. Volontari fino al 8 agosto per il lavoro per promuovere la biodiversità in Engiadina e si aiutano a curare il prato sud, si contrade da palù, ma aiutano anche per la rinaturalizzazione dei spazi da vivere e prestano sia una contribuzione concreta e altra importante al mantenimento della nostra biodiversità. Per il lavoro pratico ci sono i volontari che arrivano appunto la ditta da tutte le parti del mondo in vista in temi con agricoltura alpina dell'ingiadina e erbel per mai ossia dai giusto in scontri sul confins linguistici e culturali con quel lavoro di meno volontari internazionali ci si ingaggiano per la biodiversità in ingiadina in polce in su per quell'azione.

0: Las novitats der RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa de maun? Medaillas tot dobel per la Svizra, dati al campionadio europeo de mountainbike in il Tessin. Il principati de Liechtenstein ha un problem, sind de camillis de datas en venides engulades. E Laura fine 35 grads dati ozza cuira, bletsch veni plitost en il sid. Jelle Set, mes nome Alexi Baselja, bien dien semen. In der Rätsche der Medaillen bei der Schweiz reid a hier, il Davos di del Campionadio Europeo de Mountainbiken il Tessin, tra les Courses Cross Country. Tra les Donas a sine Freifat aur, sente kellere javni de Campionessa Europeo del Short Track. Per Argent a Puschpe ida Alessandra Keller, tra il Zomens a Fabio Pünten a fat Bronz. In pliale Grigiuna Anina Hutter gudegna aur in la Kategorie U23. Hutter hat geschrieben sein Sentiment zu der Victoria Uschia.
2: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du noch ein ganzes Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas so mega schön. Dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Seconde e terze sono diventate due ulteriori svizzere, Fiona Schiebler e Elina Benoit. Nus restandiste medaille svizzere, Argenta recalcia Michel Heimberg, e si gli è in laue dall'aise di Mette als Campionatis Europei a Paris. E nel finale è sull'etema in l'italiana Chiara Pelacani stata più ferma che Heimberg. La Victoria alla Svizzera dentant mancanta Kleramein per passa 40 punti. In totale donne de 20 saisons de largo via già gudegna durante sia carriera 9 medaglie a campionatis europei. Al principati da Liechtenstein diventa l'unfrende di una cyberattacca massiva. Als hacker se si gertegia de penetrare il registro de persone con drecci economic. Usci anche il spudì engulava 30.000 copie de datas de societats, fundazions et administrazions fiduciarias. Il registro serve per impedire che persone slavan denes e per combattere la finanziazione del terrorismo. Chi che è responsabile per la taglia è non clair. Denn alle Chef della Regenza del Liechtenstein, Brigitte Haas, na detje finost na jenes pretensions de danes, en en il Darknet na sein les datas erang pech kumparides.
3: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein grosses Ziel. Und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uschia Brigitte Haas, otz wohl il Principati de Liechtenstein informada nov. Sente che la dichte desiste d'ulteriores attacchias in l'Iran, ha il presidente americano Donald Trump annunzia novs discurs con rappresentanz dell'Iran. Quels tu ane valieu otz, ha il dichte borte sese viun la Air Force One, curre che giornalist san volisse vai da pli. Nur kils discurs an lieu, quantic kels duren e chi che se participesce exact a Trump lascia avert. Le viste che il conflitto tra il Stati Uniti e l'Iran sa qui e tescia a lascia cruda a clera mai nel spritz di ali. Il Stati Uniti andr in forza la valuta giapponese il yen con intervenì a modo coordinato sin il marciato dei devises. In saia voligi da al Giappone uscia, questa insegna d'amicizia, al presidente americano Donald Trump dicevan giornalisti. Paran il stus paese di comunable main. Il ministro de finanzas americano Scott Bessent ha scritto di un procedo cuminaivel. Il yen perde de pi 11 in valita contro il dollar. In yen pli ferm monte per il Giappone che il paese può importare pli favoraivel rauba o dall'exterior. Il Ministeri dell'Intern del Marocco prende posizione, sente che in fecch grondomba de migranti e migranti se arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informazions fausses in les medie sociales e bandes de contrabandists sein responsables per l'affluenza. In Marokko discurre der rund 40.000 Migranten, che duessen essere arrivati ils de vos dieser Seuta, e menzionesche indisch und fremdes. Autres Ziffres alla Spagna, ca constata 60.000 Migrantes e Migrants, ed entant dumbra 72 mortoris.
4: La Meteo.
1: Oz es ien prim dec sulle jiv. Il sentiment di e le saire se fomen l'uradine de plinivels. Quels porten Chaila uradis ub ein urizis. I vent chaut cun fina 35 grad a Cuira, fina 32 grad en la Surselva e 30 grad en l'Engiadina. De maunesi dec sulle jiferi i reste per il plissic. La cialira se mantegna cun fina 35 grad a Cuira. Ed alla notte sind de maun reste puspe mi aivla.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Estate italiana cun RTR.
5: Tuna vai nir pala bunura del Straisa Wurst, gevigin bunir ordeletles set i sis minuts mis nom la dina scena. I cos dija uscebel, tot les vies mainen lura in aiada a Roma. Vaglia ir per nos trais collegs, ci fan pel moment viadi tras l'Italia, cociant pasantala fin defna ila capitala. Nos tema fin les set i mezza.

0: Noemi Peles, set in off.
1: RTL prende un bus in Italia.
0: Alle Wege führen nach Rom, tot les vies meine Lurinade a Roma, usche son ir nostrais talians, al mein perdute schdiz, rivazi la principale dell'Italia. Marcus Petendi, Stefan Dobler e Fabia Caduff es ramassen ir mince di möt de dir, fan coi per les vies jasses so ir in restaurants e bars, giusto l'angio ci sun, e quis qua anna dudi a Roma.
2: Sì, come dicevo ce ne sono molti, però uno dei più significativi è Daie, Annamo. Quindi per significare ecco forza su un incoraggiamento oppure per dire sì facciamolo qualcosa del genere ecco.
0: E noi be la Flaminia disque uscia daie è proprio alce tipicissima per Roma sco ci pare un'espressione che non conosciamo in romanzo con dai forza ma ad ingiondere ci vendono proprio quando si sa.
2: In realtà no, penso che si sia un po' stabilizzato un po' nella diceria, nella parlata romana.
0: Dai, nos plec del di italian, ramassada nos collegs ci fan viadi tras l'Italia e ci sun in tante punte rivats a Roma. Ci cian uslu amo tot vis i dudi, fin defna, quai dudina osa sco prossim lura in bun set minuts, qua prono.
1: RTL con las Aurelias in vacanzas.
0: Buondì!

0: cu la garda papala. Un loi son tot special fic exclusiv ce ne serive be ușea, et am podi vere dvo las culisses del Vatican e far du mondes filmar tutti quanti. Ier de la festa del Supreme Wash la saira, ana pod esser de la partida, e una de las challenges, cian civ de la redacțiun qua a cuera, e stata quella de far in versin romanș or del di, e presentar lura quel pro la festa, e ușea aia tuna.
1: Passantar un di pro la guardia papala, per no trais quasi una surpresa royale.
2: Un gardist sa bivnientà pro la porta Sant'Anna, l'entrada principale per i reint il reginaval dell'armada speciale.
1: Schon de vols prims pass es a no trais nuclear, erschels murs un arts, qua regne un spiert avert.
2: Sia que con declarar li storgia della cort o de mosar co ci sta a guardia e il de not.
1: Tot a mosan e declaren ils giardists, quasi sco vels amis e ne sco turists.
2: Appunta, ils murs su noz ed en spiglien bo del fla, ma fic cordiala es l'anima ci regna qua.
0: Hai, qua una delle avventure di Roma indico la Garda Svizzera. Io sono naturalmente savair, cosa qua dire preciso. Buondì a Roma, Fabia Caduff.
3: Buondì in Zembel.
0: E allora che pare, se ti do, da giusce, se ti vuoi quinta.
3: E vengono sempre le memorie di quel dì. Noi veniamo in di plein programma della Guardia Svizzera Papala e vaina pudir in cucina, non vaina pudir incontrar gardists, non vaina pudir vaire la caserna, non vaina pudir vaire tutta l'urmandura e tutti quanti e tentarai appunto fatto ma questa poesia insieme avevano c'è un programma, c'è grand tempo per fare in pisa mainz per la poesia non è neanche resta per quello da dire, ma se mi noto c'è un tottino era blan anche il ciossa
0: questo è un mobile, questo è mobile. Appunto, Fabio, tu hai detto Fitch Blair, vai vis, vai do di, vai puoi filmare, da chattare tu con un clic su rtr.ch, il live ticker, vai a preparare qua e per voi. Di forza a mo svelta, appunto, da tu qua ci desca pita quel di, dire un po' una sorpresa, non sapeva neanche o sei in andretto, non è dire il primo modo di dire che è per ciò c'è lunghe, slure, eri, dire stata una vera roba, ma ci è per te o se personale, ma ci è stato un del al highlight. C'è resta?
3: Ma a me resta, ora vanno tutti in un scontro con un gardist, con Cordin Brandley. El è giusto tornare a stare un'ora proprio salda, a stare un'ora guardia, e devo andare in intervista e devo dire, scoccia el, hai scoccia el è sgardist, perché c'è il fa que è l'esercizio emozionale, perché mi domandavo, per esempio, quando era quella prima volta ci aveva anche questa uniforme e la dice il cifra giusto, c'è la pelgelina, stiva già in avanti quel momento e questo non c'è, qua fa impressione, c'è questo giovane con corpo e dorme gardist.
0: Appunto, sbade e le siamo fici giovani, non? Sono impressionante. Hai, preciso, non vanno viste le fotografie e da dire l'intervista. Allora, avevo un libro, ma qua ci avevo fatto festa con lei, ero, avevo potuto mangiare a China, insieme con lei, è stato un momento speciale. Ci avevo l'ora fatto
3: Ma io credo che per tutti dire una notte buona a dormire, di riposare ora un po', di nevna, e non ci avevo potuto presentare Fitch Blair è bella roba, puoi incontrare Fitch Blair, interessanti persone, giù belli momenti, da Genova fino a Bologna, fino a Roma, e da una volta lasciare sco forse un po' e lavorare quel momento, era erigere un buon dì, riposare ora. E non vanno loro sono già due con la cucina italiana, la dolce vita, vanno proprio già due al centrais, vanno spostare quasi circa tutta la carta da deserto. Uscite, vanno lasciare il vino.
0: E qua tutto per temperature, vanno 8 spenze in Roma, non quanti altri vanno?
3: Hai, a 38-39 gradi, è proprio ficcio, è tutto in ore in uccise se, ha l'impressione che dal fondo viene su, giusto, ma rotta, ci va proprio verso 40 gradi.
0: Allora era in avanti tra la carta da ghiaccio, impero vai a provare fin già in Irana in modo più. No? E ci aspetta allora 8, forse con l'ultimo modo, ci fai 8.
3: Questa è una buon'ora, è giù a Roma, 8 è il bello di arrivare.

0: A Napoli, els bitllets de tren no van a postar, però ja van dir que quan en avant ja van a finir el joc, ja van a molt a fer a Roma, són un per entrevistes que fan. I l'hora, ja en l'hora vers Napoli, ja ci desinviadi col tren de d'una hora, e Napoli és per noi tots tres forse più special, perché in giugno non era a Napoli, non si va in un andretto che aspettare da Napoli, perché i da quelli ci dicono, boh, Napoli, una bellezza, una di quelle città, proprio, non c'è, una pruna bella roba, belle impressioni, e altri ci dicono, ui, Napoli, lascia dare attenzione. Per cui, si dà proprio di wonder. Coach Quenera e der levna passata mo inter Trembala in quella regione il più ferm dels ultimi 40 anni che vendo probabile schon era d'essere in tema. C'è no pigliaina loro su pels reports. Also nicht ein plain wonder per Napoli.
1: No er Fabio, di mene loro buon viadi in avant a votrais. Prossima fermativa di mene Napoli. Grazie Fabia, bel di buon viadi. Arrivair.
0: Grazie a voi, ed er in bel di. Ciao in Trembala.
2: Sole, mare e elter.
1: Ja, appunto, il vore stava in avanti sul current con i nostri colleghi, con live ticket di vacanze per dire così. Filmins, fotografie del viaggio tras l'Italia con un clic su rtr.ch.

0: In Belunde di Bunura con RTR Stadt, les 7:30, Alexi Veselja es pronto les novitats.
1: In der Rätsche der Medaille per la Svizzera da Jirl, der was gedei der Campionatium Europäik, der Mountainbike in il Tessin, der les Kurses Cross Country. Der les Donas a sine Freifahrt Aur, Alessandra Keller è diventata Seconda. Der il Sommens a Fabio Pünten a Fatt Bronz. In pliale Grigiuna a Nina Hutte gudegna Aur in la Kategoria U23. Il Principati da Liechtenstein è diventato un frende di una cyberattacca massiva. Als Hacker si è segreto già, den gulava 13.000 copie da dati da società, fondazioni e administrazioni fiduciarie. Oggi vuole regenza del Principati da Liechtenstein da dapli informazioni. Sente che la dicta desiste d'ulteriore attacche in Iran, ha il presidente americano Donald Trump annuncia nuovi discorsi con rappresentanti dell'Iran. Quels tu eine valio ot. La vista che il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran sa qui etescia, ha lasciato crudà chiaramente il spritz di lì.
2: La meteo.
0: Ja, rote dal prima movare blers zu Leipel Grigion, für vers da vamos di arriven dur els prims nüvels, ci porten qua ila er plövge i temporals. I grant mi dar garderoben stuweine pel moment, i reste in avant tjot, fin 35 grads a Coira, fin 32 grads dein zur Selva, in Valmüsteir ot maximal manche 27 grads, in zic büfrenstein, is a per exempel zu la Mottenolunze Schuol, l zünne 2400 meters sur mar, la daia ot 20 grads. Qui è che si sta sonda sire in giunese rachete sul cielo grigion per il primo wurst, ma approccia manca alt. Non è una domanda, tu dine vers 10 delle 8.
2: RTR Danus per vous.
0: Buongiorno.

0: Kikeri Sis.
1: Presentada folk, vos sabotia del vich en la region.
2: Io va in runde tre, so zu bunura con Daniel Wegger de Cuera. Bon dia, Daniel.
3: Bon dia, dona Ladina.
2: I tras les primes rundes coscia nuna fus. Ot i ot alfa vare sovran.
3: Ma c'è una scocciva in avanti.
2: Oggi dovrei essere preciso quelle 8 per arrivare in avanti, per in direzione finale. E quella ci va e ci funziona è Natalia Weber, oggi buon'ora.
4: Buongiorno, Daniel.
3: Buongiorno, donna Natalia.
2: Non ce l'hai a dire. L'anciana, runda 3. Tutti pronti?
4: Mm-hmm.
2: Un, due, tre. Sina Frey è stata per la prima anno campionessa d'Europa il cross country. Giusto, Sina Frey è fin già in una medaglia olimpica in quella disciplina.
3: No.
2: Al Monte Ceneri è in meter sul mar più oggi con la città da Cuera. La Svizzera ha dopo tre zonzi un'ambasciata il Vaticano. Giusto, Manuela Leimgruber è la chef dell'ambasciata Svizzera il Vaticano. Giusto, Panzanella è un tra tipico della Toscana. Giusto, tenor recept classic toccan olives neires in una panzanella. Giusto, al più nuovo album dels Rolling Stones è una dune in posizione 1 della chart svizzeres. Mick Jagger ha la stessa nada con l'anterior consigliere federale Pascal Kuspe. Dels consigliers federals a quiston Guy Parmelet nu als publers plaits officials pels prims awasht. Fin la fin de l'on dai a mo cinch lunes plaines.
3: Non è ada.
2: Fin la fin de l'on dai a mo cinch lunes plaines.
3: No.
4: I son en ce cinch.
2: Son a mo cinch. Precis. Quantas vene fat? Undes vene fat?
4: Undes vene fat me i nubaste. Os cinch correctes apuntes codit. Cinchina votin ocher vessens druvo.
2: Comenzame va bain.
4: I vava cominciò giusto con la prima corretta della Sina Frey, allora due fosse al Monte Ceneri e su 554 metri sul mare e qui era 593 e la Sina Frey ci ha già guadagnato una medaglia olimpica che era del 2020 alla FAT Ergient. E allora Sina vende in sé Fitch Baim, Gers corretta, se ci avvoca però d'otterciò l'una o l'altra sbagliata, forse guardando in sul splet del Scusliers Federals, Rösti ha fatto quest'anno al Spübge Erskue con Cinch e Parmale e Pfister waren quattro. Ma appunto, sai dei sbons, potranno essere tutti in tre metri da Daniel Wegger con questo poi per imperservole.
2: I mangiar frai dele. Buon, Sir Daniel, allora ci vigiaina. Buon e hai, bleib già con far commissions. E non so di insuite per te, oh?
3: Qua è il
2: in buon tempo, sta amo. Arrivai.
1: Presentata folk, vostra bottiglia del vich in la regione.

0: Las novitats de RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa demaun? La recce dals aderents de l'iniziativa d'alimentaziun diventa pli schiarsa? Il principandi de Liechtenstein ha un problem suente che milis de datas emenides engulades? E Laura, fine 35 gradi stati oz a cuira, pletsch vegni pli toste nil sid. Ielles oc, nes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Svizzers e Svizzers votation il settembre davat l'iniziativa d'alimentazione, osa quelle pers il sustegn d'organizazions per la protezione dell'ambient. Quoi reportan les gazettes de ta media. Greenpeace, Pro Nature e vier Pfoten, keren finos della partida, se distanziescien dall'iniziativa. Che les organizazions seien se retratjes sei a gref de Chepi Perels, a dich l'inizianta Franziska Herren. De nota media questa retraccia raggiunts tacticas. Per exempel a Greenpeace argumentada se retraer per quaicina terrada periclitassi in politica agrara 2030 plus usce progressiva scopusaivel. Il principandi da Liechtenstein è diventato un frende di una cyberattacca massiva. Als hacker se si gertegiade penetrare nel registro de persones con drecce economic. Usci anquels pudiengulava 13.000 copias de datas de societats, fundaziuns et administrazions fiduciarias. Il registro serve per impedir che persones lavan denes e per combatte la finanziazione de terrorism. Chi che è responsabile per la taccia è non clair, tenno la chefa della regenza de Liechtenstein, Brigitte Haas, na detje finus na gines pretensions de denes, ed en il Darknet na sein les datas erang bech kumparides.
2: Oberstes Ziel ist es, den Vorfall so rasch wie möglich umfassend aufzuklären. Betroffene zu informieren, das ist insbesondere auch aufgrund des Datenschutzes ein grosses Ziel, und selbstverständlich, wenn möglich, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
1: Uschia Brigitte Haas. Oz vol il principandi de Liechtenstein informada nov. Sente che la dichte desiste d'ulteriores attacchias in l'Iran, ha il presidente americano Donald Trump annunzia novs discurs cun representants dell'Iran. Quels da ne valieu oz, ha il dichte borte sese viun la Air Force One, cura che giornalist san volisse vai da pli. Nur quels discurs an lieu, quant dic quels duren, e chi che se participescia exact, a Trump lascia avert. La vista che il conflict tra il Stati Uniti e l'Iran sa qui e tescia, a lascia cruda clara main il sprech stieli. Il Ministeri dell'Intern del Maroc ha prendi posizione, suente che infatti fitch grand ombre de migranti e migranti si arriva in l'enclave spagnola Ceuta. Informationsfausse sind les Medien Soziales e Bandes de Kontrabandists seien responsables per l'affluenza, di il Maroc. Il Maroc discurre de radont 40.000 Migrants, che duan esse arrivati ils de vos dieser Ceuta, e menzionesche indisch und fremdes. Autres Ziffres alla Spagna, ca constata 60.000 Migrantes e Migrants ed entant dumbra 72 mortoris. Ed oster il sport, in recce de medaglias per la Svizzera da ier, il Davos di del campionati europeic de mountainbike in il Tessin, dalles courses cross country. Dalles dones assine frei fatti aur, sent calere vigni de campionessa europeica del short track. Per argent e push peida Alessandra Keller, trilzomens a Fabio Puntena fatti bronz. In pli alla grigiuna Annina Hutto guadagna aur in la categoria U23. Seconda e terza in diventata as duas ulteriore svizzeres Fiona Schibler et Elina Benoit. Hutra descritt se sentiment suente la victoria uschia.
3: Ja, es ist mega schön, weil ich meine, dann kannst du miteinander freuen und es ist ein Einzelsport. Und wenn du nachher das ganze Team hast, wo sich auch für dich freut, so, ja, ist etwas mega Schönes. Und dass man allein gewinnt, aber sich miteinander kann freuen, ist mega schön.
1: Nusre Stanjist, der Medaille Schweizeres, Argenta recalcià Michel Heimberg en sigi en laue da leise de Dimeter als Campionatis Europeics a Paris. En il finale sulette main l'italiana Chiara Pellacani stade pli ferma che Heimberg. La Victoria alla Svizzera d'entant mancantà Clara Main per passa 40 punti. In tutta la donna de 26 anni de la Govia già guadagnà durante sia carriera 9 medaglie a campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Ozzesi in prim dec sulle giv. Il sentiment di e la saira sa formen l'ura adina de plinivels. Quels porten c'è la uradi su bain urizis. I venti aut, con fino a 35 gradi a Cuira, fino a 32 gradi in la Surselva e 35 e 30 gradi in l'Engiadina. Demaune si dec sulle giv e di resta per il plissic. La cialira si mantegna, con fino a 35 gradi a Cuira. E della notte sin demaune resta puspe miaivla.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTR.
4: Okay. In nosa curciano vagnu l'ultimia da usce bleres discussions pro no moderatures e moderatures curcieva per decidere clerore la musica prediletta italiana. Oz e mince cas quella de Sergio Guech versus les ot idin quart. Es un ladina scena. Buongiorno. Buongiorno.

0: mia canzun preferida.
1: Musica italiana, fitch bler playa me fitch bagn. È un po' scudo mandar che far giantaroz. La scelta è proprio fitch gronda, tutegna amma vaia decidia per Max Pezzali 883. Che ci fa la più gronda impressione è ci el so galdeir pirosa, quel success ci el ves schon marito pibot. Concerts antils più gronds, stadions da balapea in Italia, tourneas vandei da so. Esser sto a concerts da Max Pezzali e scucians nis catapultò a navos antil zons 90. Plageirs e emozions del moment, regurdencias per adegna, forsa era un po' malancuneia. Sastank, precis usceia el sto caleda. 883, gli anni.

0: RTR. Quai è il sempreverde del dì.
1: In Oristani in Italia, oz un da Giulia Cinquetti del 1964, capoltata ante il Center Europeo della Musica per dire uscea con Non ho l'età, a ella guadagna al Festival de Sanremo scoprimi, l'ora dopo a casa più tardi a Copenhagen era il Eurovision Song Contest per l'Italia. I bot amore, remarciabile per me, la canzone è da fatta arrivata in les charts della Grande Britannia, in resta da là per 17 e questo è un nome speciale per questo in Schlager italiano il charts della Grande Britannia hai qua ne dai usci su 20 io sei là qua non ho l'età di Giulia Cinquetti.

0: La bella voce di Dean Lewis qua pro RTR con il Nullos Ottimezza. La novità sotto bruno con Alexi. Presenza per piacere, Alexi.
1: Svizzeres e Svizzers votation il settembre davanti l'iniziativa d'alimentazione. Osa quelle perse il sostegno d'organizzazione per la protezione dell'ambiente. Qua rapportano le gazette de ta media. Greenpeace, Pronatura e Vier Pfoten, che erano finos della partita, si distanziescian dall'iniziativa. Il concern farmaceutico Sandoz ha contagiato in clienti negli Stati Uniti per via di medicamenti generici. In tutto paese il concern svizzero bunman 480 milioni di dollari. In il centro stanno rinfacces da convenies da Vattelsprech Beach Lubides, sin il marchio americano da generica. Sonder refuse vine vantles in facces. Il principati der Liechtenstein è diventato un frende di una cyberattacca massiva. Als Hacker se si gratia den Gulava 13 millicopie ste dates de societats, fundazions ed administrazions fiduciarias. Oz vole regenze del principati der Liechtenstein da de pli informazions.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Ed oggi dal primo muovere per su l'Apple Grigione, più verso domani di arrivare durante le prime nuvole, ci portano qua e là il pluvio o da fatta temporale. E a grande mudare garderoba nel stovaino in rotto, i resti in avanti ciot, fin 35 gradi a cuore, fin 32 gradi da in sur selva, e la Valmüsteir oggi maximalmente 27 gradi. In sicci più freschin, e se per esempio sulla Mottenalunz scuola, sono 2400 metri sul mar, 20 gradi da in là. Il giro di fin di fine passata a nostro team ci fa il giro d'Italia per vivere davanti alle coulisse per il gardista svizzero, senti il Vaticano, e ci si domanda al gardista Grigion Curdin perché, insomma, c'è stata la motivazione di annunciare per la garda del Papa. Ist la risposta veramente viel klarer.
4: Das muss man sich auch jedes Mal vor Augen halten, was das eigentlich für ein Privileg ist, was wir da machen dürfen. Und das ist schon eine ganz spezielle Aufgabe.
0: Ich wollte qua es l'ora di incontrare del chef al Papa, so da qua quintel amo avanti, les nove.
2: RTR. Unik

0: Luis Capaldi ci dis pel moment in tournée de sta i a ir fat fermativa pro le Stars in Town ifne passada qua in Svizzera. Ich scuce qua eso sie pro Stars, wessen Claire ir nos Kollegs de SRF 3 fat jent de wo avant le Konzert in Interviste cul Centadur Scott. Ma il nu leva. E per quai a la redactura tutto il cesciotto in plan B, vefla pront, fatta placats con domandes is comparti quais als fans ti diren in la prima fila al concerti. A quellas domandes allora il rispust, anter otter, ci ci sia l'ora la roba la più scotta, la più tipica, vide del.
1: What's the most Scottish thing about me? I was born in Scotland. Pretty Scottish. My accent, I don't know, fucking my obesity, probably some.
0: Hai sis accent, quais dura fitch tipic. I forse dura ir con in accent sinces vainterin ir als per kils cela da massa. Quai sia tenor el im in cecas al tipic Scott wieder der limite gas na level bo pu finir kun der respostes avant cel nu leva vera mein da in interviste usche qua ail oder funktiona jo del certuns kules domandes la al respus par ti ha fat plejair del e als fans in minche gas era Cordi Nicolai in 5 minuti se des nu

0: Les novitats ter RTR.
1: Ielles nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov? En il mes octobre en persones da l'estera d'interim in extract del registre penal, scelles volen prende dimora. E les recces dels aderents de l'iniziativa d'alimentazion deventen plis chiarses. Per far fronte alla criminalità organizzata nella regione Moesa, sorbì il grigione in mesire che il centunte si trova già da Piplidic. Se persone dall'est vogliono prendere dimora in il mesauc, pretende il centunte nuovo in extract al registro penale. Le mesire per intanto limitate fin la fin di quest'on e vengono allora validate come ne chiesce il centunte. In pli vengen las controlles d'abitants de la regione Moesa involvides pli ferm en il process per examinar las demandes per inalubientia adjunta il cantun. A Furna en il partenza ed aier sentimets di in accident tranter in auto da posta ed in velocipedista. La donna de 32 ans haia venida blessada greve main, comunicesse la polizia cantunala. In elicottero l'hai sgulà in l'ospital cantonale Quira. Capità l'accident in una storta dreccia, pli streccia e non survesaivla in la parte sotto de Furna. In l'auto da posta n'assacchiattavan nagins passagiers. Svizzeres e Svizzeres votescen il settembre davat l'iniziativa d'alimentazione, usa quelle pers il sustegno d'organizzazione per la protezione dell'ambiente. Quai rapportan las gazettas de Tamedia. Greenpeace, Pro Natura e Vier Pfoten kern finos de la partida se distanziescian de l'iniziativa. Che les organizacions eins retratjes saia gref de Chepi Perelz, a dic l'inizianta Franziska Herren. De nota media queste retratje rajunts tactiques. Per esempio, la Greenpeace ha argomentato se retraire per qualche terrada per eclitarsi in una politica agraria 2030 plus o se progressiva scopusaivel. Il concern farmaceutico Sando ha contagiato anche le giunce negli Stati Uniti per vide medicamenti generics. In tutto pa il concern svizzero bunumain 480 milioni dollari. In il centro staten Ramfaces, de Convenies de Vatils Prechs, Bech Lubides, sin il marchia americano de Generica. Sondo refuse vinevant les Ramfaces. Les enclegiences na contegnen negin confes de culpa e besegnen per part anc l'approvazion, scrive Sondo.
2: La meteo.
1: Oggi si è un primo dèch sulle jiv. Il sentiment si è le saire se formen l'uradine de plinivels. Quels portan già la uradi su bain urizis. I venti aut, con fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in le sorselve e 30-25 e 30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Francesna, ich guci para, vagna giuste ir blers Lyons in Grigion. Almeida questia, no zelzons. No gratulansko prossim, es un ledina scena. Bundi.
4: RTR. Informativ e divertente.

0: Als 32 in die Metzlersta eint, die spesales novio schier ir in grandius di per far feste d'anniversari. Quai fa oz ir Silvian Albrecht. Il sta a tavocla vedeli complisce oz il 30avel anniversari. L'ura nostra prossima giubilara sta a scuol complisce il 45avel anniversari oz in nom alla Margherita Ursina Braumüller. Gratulazions ir della, jan in avant a strada pro Lion Lastal Uoli Giger il complice Ozel Zetantavel Complion. Du sonst più vegli ist Roberta Thomas de Lion ihre del gratulaina per Zetantidusavel anniversari i Giugian in Beldi de Fest. Lura la Bernadette Lechmann e la complice Ozel Zetantisavel anniversari e la sta Avella ihre la a Oz Motiv de Far Fest. Gratulazioni a nostri giubilares e a nostri giubilares di Giugian in Beldi de Fest. Blair Torte, forza Oz er in paar Glatsch, ich spranze am Mode Püse Regalins, i Blaires, Blaires Visite. Sind Regal, feiner er noos.
1: La Cuppina. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con agua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Hai scocci para an Oz als Treis de Wurst bei der Blairs Anniversari. Schwo wesset jan da far in Regal spontan. Bret osa telefonar per nostra tazza 0-20-25-30. Is qua pronta promai per ir prossima manch sün posta, manca simple manch mulla adressa. Sun bebonder cici telefono 0-20-25-30.

0: Cun er ter tras la sta oz als trais de wurst les novi 14. Id intant anana telefonan in giun per la cupina, nai fa pic simple, na trat la sort per quest a cianova, per quest cianova in ciuf als auguris oz i trat cletora al Silvian Albrecht il sta a Tavocla Vedel i cumplisce oz in Rudon. Silvian Albrecht il ciuf de no oz la cupina. Happy birthday!
1: La cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: RTR, l'undre di bonura, i va fin già in direzione a mattedì, la snovi van cinese, qua vuol dire c'è pos planet pacchettare insieme ma roba, i dir de bureau ora.
1: Bel. E qui scuoi a te.
0: Grazie. Ma buon, mia bonura a cominciare in papà.
1: Appunto, tu puravas già lavorare, qua ci desfrasci.
0: E grazie a questa planet, esuri tem de surdar. Ai, qua svaira, otto bonura di approccia fresci.
1: Fice agreabile, ossa poi girare su ieri.
0: E vedi, tu sei qua con la sciocchina, oh, bel. Natalia Weber, vai da lì, è qua per ir con voi in direzione a mezzodì. Natalia, ci aspetta.
1: I do darci una nota da guadagnare qualcosa. Se scusi tu, è essere per un lunedì di oggi, da qui da guadagnare due biglietti per il Teatro Liber, che è nome 1799 Rivolte e la KD, il Teatro Olu Amusti. Ed ecco due biglietti per la presentazione del 15 agosto, così una sanda. Quindi sono X biglietti, che sono biglietti in prima lingua.
0: Olà.
1: Cioè proprio il top biglietti.
0: La svezza tot.
1: La svezza tot, la odes giure er tot.
0: Grandioso.
1: Belli.
0: Allora già in sistema italiana sarà era un
1: giant da ciò in piedi, non c'è giant un le, ci restrenter otter conciant per una marca fitch conciant. E non dici da c'è enge, ma non c'è giant in le, se vuoi mettere a vent, c'è quei d'odre ciò che c'è in cicciatore, c'è non c'è giant. E allora giant era in a Venezia con il nostro profilo.
0: Bello.
1: Non si fa in video.
0: Non è proprio Italia totale. E appunto c'è cosa speciale dove siamo al Cranom. Per questo non abbiamo visto appunto il primi. Ci si può guadagnare.
1: Ah, facciamo cool. Cool. E pigliare questo pacchetto con prodotti italiani pigliare reia.
0: Grandioso. C'è non pigliare nervici e musica italiana.
1: Ed una.
0: Grandioso questo. O messo la Nina Scena. La mia piacere è già conta. Questo è il nostro compagnia. Sta bene. Ficcente alla prossima.

0: Hi, con musica svizzera da Niklas è stato le 9:30 e spero che vi sia una bella festa nazionale, una agreabile fin d'efna e c'è stata paranza per questa prima efna della vostra. Il microfono per voi è Natalia Weber. Buondì!
1: La Stadt al Radio.

Klassikers ordlsans se sente. Nus giants der ciò in viedi. Als Taliems, quals em über Marques der Tradition, sia quei in la moda, ter mangiatives o ter autos, ed una de quistes Marques traditionelles indicesce nos lütscher ciò del di. Rots doque de guadagnir un bon de 10 francs plus un paquet cum buntets Taliemes, per guadagnir, stais us esser prons in var 5 minuts, e naturemans, gizzer les uraglies.

0: Gabriella da Cat's Eye nos gens in vidi.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: In nuova essence oz, nos essence ed un lö, ci vende scritto sci.
3: Quest leo è de pli che mo fiat. Quest leo stat per eleganza royala. Qua in conoscens er la vecchia signora.
0: Ci es questa vecchia signora? E... Di nuender deriva il Fiat. No loc 122530 il numero di telefono per partecipare. Nus provainzi nota con la prima proposta. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefono?
4: Buon dì, qui è Loredana Felix Sus.
0: Dona Loredana, c'è Kraila in nu essens in gir?
4: Essens a Torino.
0: Essens a Torino. Fiat di mena tenorella da Torino, ha? E la vecchia signora ci potesse essere?
4: Non ho idea.
0: E posso dire ad ella, ides il club de Balapé, Juventus Turin, ci ven ernum no, la vecchia signora. E con que, is ella assolutamente al correct lui.
4: Super!
0: Cordiale, gratulazione, dona Loredana!
4: Grazie figlio!
0: E la Gianna va a stare a Torino?
4: No!
0: Fisco e però in lui ci interessa della?
4: Per cena l'Italia è una bella!
0: Questo c'è! E giusto tu senti un motivo di più per ir in otto zar questa città? Forse col museo di Fiat, ha? Super! Dona Loredana, okay. Nostra metà in sfit con gente della al pacchetto, ella resta in corto al telefono, ci può spigliare su l'adresse e per tutti gli altri auditori, va qui da me in una nuova ronda.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: E lo scegliere Steins musicalmente ergiste in Italia, già in avanti con Zucchero.

0: Vais vus intervis da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

Eno se escutivo a vus, ma ed è semplicemente a d'una pelgilina curcia ute del. Teddy Swims Break Up in Reverse, la single attuale da del. El is er vidl planiser sia prosma tournea e el venger in Svizzera, quei in mercoledì el 24 de marz 2027 a Turic al Hallenstadion. Des bevendri do quei da comprere bigliets per quis concert. In cas c'è vus ulais erir quei do bigliets a partir de 70 francs, exact 69,70 per un bilet per stir in la sela paiaisus 90 francs e l'ora va qui in su fin a 220 francs, vuol dire in sé per mince borse un po' qualcosa. Se vais voglia l'ora si rende qui giurischen da dire a terler e guardir live a Teddy Swims. Scudit in marzo l'encivain e sarò mercoledì, ma giura possibile per l'uno l'utter. Nusens seins, forse lo. E poi ens dir, una lotter, quei c'è Adele ens dish, nempi, hello. In 5 minuti, les dish.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielles dies, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. En il mes auctovrem persones da l'Ester ad interim in extract al register penal, scelles volen prende dimora. E les recces dels aderents dall'iniziativa d'alimentazione diventen pli schiarses. Per far fronte alla criminalità organizzata in la regione Moesa, sorpì il grigione in mesire che il cantun Tessin dovrà già da più plidic. Se persone dall'est volen prendere dimora in il mesauc, pretende il cantun de nov in extract dal registro penal. Le mesire è perentant limitata fin la fin de quest'on e vegna l'ura validata come ne chiesce il cantun. In pli vengono le controlle d'abitanti della regione Moese involvite pli ferm e il processo per esaminare le domande per inalubienza aggiunte il cantun. A Furne in il partenza ad Ayer sentimenti di un accidente tra in auto da posta ed in velocipedista. La donna de 30 Susonza è venuta blessata greve main come ne chiesce la polizia cantunale. In elicopter lei sgula in l'ospital cantunale a Quira. Capitai l'accident in una storta pli strecce e non survesaivla in la part sotto da Furna. In l'auto de posta na se chiattavan na gins passagiers. Svizzeres e Svizzers votescen il settembre davat l'iniziativa d'alimentazion. Usa quella persel sustain d'organizzazions per la protezion dell'ambient. Quai rapporten les gazettes de ta media. Greenpeace, Pro Natura e Vier Pfoten, keren finos de la partida, na volen bec s'exprime davat l'iniziativa. Che les organizzazions seins retratjes saia gref de cepi per els, a dic l'inizianta Franziska Herren. Te nota media queste retracce raggiunts tacticas. Per esempio la Greenpeace ha argomentato se retraer per qualche organizzazione veia se focussar sin la politica agrara 2030+. Il concern farmaceutic Sandoz ha contengi in clegiences in il Stati Uniti per vide medicaments generics. In tot pa il concern Svizzer bunemain 480 milions dollars. In il centro staten rinfacces da convenies de vatils prec spec lubides sen il marchia american de generica. Sondo refuse vinevant les rinfacces, les enclegiences na contenien na gin confes de culpa e besegnen per part anc l'approvazion, scrive Sondo.
2: La meteo.
1: Ozzesi in prim dec sulle jiv, il sentiments di e las aires se formen l'uradine de plinivels. Quels porten chaila uradi subai nurizis. I venti aut, cun fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Sorselva e 30-25 e 30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Efne Nova, Protagonist Nova. Nossa serie de steht Cetadle, la scena va in la prossima runda. Il prim di es gedüne quel di in uce vusweiset in juvenir. Cici po qui Stefne fer propostes de musica. Nus odins lore giust in poz minuts, la prima volta la vus de qualcun, vusas de ceterare cici co is. Per vus il microfon Natalia Weber, ce vus in buon di.

0: Musica italiana Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. E non sei scelto e vos is vos di predilet. Ma forse c'è il 20 e ci puoi melder con cui ce l'ho come sotto l'uno l'otter o c'è lì semplicemente già bel. Spero che mi dice che c'è un bel ins mezzodì.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storie da musicisti e musicisti.
0: C'è musica titolata quelle persone che fanno la musica, che è la domanda centrale della nostra rubrica che sta c'è titolata la scena. Tips di musica, analogs, autentics e anti-algoritmos. Nuova efna, nuovo protagonista. E questa è naturalmente la domanda, chi può essere essere?
2: Mi kennt me wahrscheinlich von Festivals, aus dem Radio oder aus dem Internet. Ich glaube, ich mache irgendwie so Indie-Pop.
0: Ma lnuv.bx qualche Indie-Pop, ma Musica in Dialekt con Potenzial. L'artista nus cercheins is nempe una delle steiles novas ad una più e più clares al ciel della musica svizzera. Cici des? Questa voce? Non tradinze ence, nisus a saver de mem, ma una roba vainze già volia saver però, nempe c'è cianzun funziona ad una per una festa.
2: Hat das Gefühl, the best party song is wahrscheinlich Party Rock Anthem, yes, for LMAFO. Yes, sir.

0: Party Rock Anthem de LMFAO. Musica del 2011, musica che non sono forse successo ben scotter RTR, ma musica che il nostro protagonista c'è titola la scena o Giavigio e ci destino el proprio una delle canzoni che si può adunare a lire per fare festa. Cice el es appunto che udissus da memco di queste ures.
1: C'è titola la scena.

0: Buon vento!
1: Ah, il Giova Fonci di una nuova musica, Giovanotti con Alfa. Buon vento, it is Circolos de Gemets.
2: Il Challenge.
3: Presentato al Teatro Liber, 1799, Revolta e l'Acadì. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè, tetterwalz.ch.
1: Nossa agenda è oggi vuota, ma non sono biglietti per regalare. Per la presentazione del teatro al Liber 1799, Revolta e l'Acadì a Mustè. Dunque, ora i biglietti da guadagnare, qui per la sera del 15 agosto, così una sanda. Ed è per qualcuno di voi che ho due biglietti per proprio grandiose piazze, nempe piazze in prima linea. Tu c'è già vostra sfera per questi biglietti e sdere un telefono a me al 0800 20 25 30. Biglietti per il Teatro Liber del 15 agosto a Mustè. In prima linea potete sentire 0800 20 25 30.

0: Kunst, Wunsch, Stress, Lindes, Die, Ens, Metz, Die. Lindes, Metz, Die, Kulis, Wundes, Rumänches, se la deins, uns, Guard, Gene, Watte, Versle, Fin, de qui, Stefne. La, da, qualora, a Cent, in Sande, un Eveniment, pels, amis, de Kultura. Pel Weinchevel, Jubiläum, della Grotte, de Kultura, a Cent, da, qui, un Vernissage, de du, de Exposition, dedicede, all'artist, Gian-André Albertini. Tiet, le Vernissage, da, qualora, un Apero, ed un Konzert, de Bossa Nova, e l'organizzazione Nicola Deichmann dice quis cosa dell'exposizione.
1: La Grotta da Cultura è stata fondata il 2006 e un dei promotori e iniziatori di questa società da cultura è proprio stato Gian-André Albertini. Lui è malavita morto nel 2013 e vossa festeggiana in settembre vain chans dalla Grotta da Cultura e per cui vain a pensare che i fus beda organizzaramo una exposizione da sia sovras e der artist e la fatta portraits e der objects figurativs e allora questa è l'occasione è proprio questo jubileum da vain chans dalla Grotta da Cultura.
0: E l'artist Gian-André Albertini sei appunto erangisto un artist tutta fatta speziale.
1: Ella ha fatto lavori multifarias, portraits, squids e combinazione da portraits e da squids. Ella ha fatto sculture in line, ella lavora insieme con altri artisti, Jotoric ed er in il Centro Grigion. Ella è conosciuta con Blair Exposition a Sameden e a Toric, ha fatto in sua vita e ella è cresciuta a Samoretzen, ma ella vive il suo ultimo sonso, l'ultima metà della sua vita, bod a Sent.
0: Ed appunto, spero la vernissage da quello range un concerto di Bossa Nova, che sieve la vernissage con musicisti indigeni.
1: Qual è una gruppa che ha nome Cebo, qual è una gruppa da quattro musicisti da scuola e da Sent, e suona un tox da jazz con un'influenza brasiliana, o quart un Brasil Jazz. Noi speriamo da bella ora perché ci hanno planizzato da fare su un palco provvisorio sul Bulla Filiana con i musicisti che suonano su questo palco sul Bull e per cui speriamo ci hanno buon'ora quel 8 agosto.
0: Questo non è mince che stenor un figo buon plan. La vernissage e la Grotta de Cultura dell'exposizione con le opere di Gian-André Albertini a Sent. In Sande ci veng l'evenimento, comincia le sere alle 5 di vi buon divertimento.

0: Romantik, 3.1 mit Nicola, Fabian Luwes, Edel, Mark Sway. Hemmungslos lieben. In 2 Minuten ist die Schänzles Ündisch.
1: RTR Impuls.
0: Della musica svizzera giunge nus usa d'arcio in Italia. RTR fa estate italiana e usce suoner il impuls dedicios alle vacanze in Italia. Oz con un impuls scritte prelet del Jauer David Spindler.
2: Ma n'aut vu quai propi serius? Ir in Italia durant la sta? Scha quai una buona idea se poi se domandar si se tavella custaglians ci riven durant la sta anti las chasas ci aun pronu. Es vengen pronu ant las montagnas per vicino tenien ora la sta a chasa. Ma ir in Italia atter co durant la sta a duna, jent. Trara nütz, qua ci des art nossa optica schon sta da primavera per se scialder su una prima jade dal invien e vetzer l'Italia al mar in flur. Onir a moneada avant l'invierna chat in October per exempel, qua es grandius. Personalmente preferisce alla primavera, l'Italia in flur, e qua vaglia erpas indigens, qua es total chater. Tots hanno mo energia ed ergust in cun riva scoiast. E la contrada es miravliusa conto qua ci des in flur, cio durant la sta es brune sec. Per mai es il loro mezza sta, Erschas indigens non mettessen mai un pe anti il mare e camminen intorno mo cula jacca da daunas. Al mar, al gust del sal, al vent con savurs maritimes, la llum con contrasts ferms e l'esser sulvadi del mar. Erscha quais completamente alciatas con la contrada montagnarda pronu esi all'istess. I sun due pols, al mar e les montagnas. Giusto per quai se sumagni. E per quai dovriau a duna drciau mia stata liauna, si des de primavera.
1: Impuls.

Del 2023 cantava Selena Gomez in cele is già bud der ciò single. Del 2025 ho la loro marito e sia om Beni Blanco. Quals festas in già bud di de nozze als 27 de settembre va veni marito. Ed in 4 minuti is alles undes, zivelas novitets gianzus der ciò sin viedi. Direzione Italia, in una delle fiche belle città, ci rispero è fiche turistica. O se turistica, ci sono state fatte da pagare per ir a guardare. Mosse vas giure in ucenus giants e sana, l'ora vas osa da restirla in dervi. Finte le novità, tocca per vostre uraglie, so sentia musica rumencia, musica del 2024, la donna con In Parasite.

0: Les novitats ter RTR.
1: Ielles indisch, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. En il mes auctovre in persones da l'estera d'interim in extract del registe penal scelles volen prende dimora. Ed il sprech sen Svizzeren se reduzits leve mein il fenedur. Per far fronte alla criminalità organizzata in la regione Moesa, sorpì il grigion in una misura che il cintun tessinto avrediata pipli dic. Se persone dall'est volen prendere dimora nel mesauc, pretende il cintun de nov in extract al registro penal. La misura per intant limitata fin la fin de question e vegna l'ura validata come ne chiesce il cintun. In pli vengen les controlles d'abitants della regione Moesa involvides pli ferm en il process per examinar les domandes per in lubiencia a giunt il cantun. La chiaregia in Svizzera es reduzida levet il fenedur, quai comunichesce l'Uffizio Federal de Statistica. Trant rauta sein il sprech del traffic aviatic se sbassats, schuera per diesel e benzin. Per vide les vendite speciale seien era le vestiadire dils chalzers custada main. De l'autra vat ai da augments dels prets de la parahotelleria da ieli de schiauda per prendersi in auto e ter il carsharing. En l'exterior, ils incendis de guaut en la region de la capitale greca Athen nen ang becch sot controlla. Baien ein ils vents la chassuenta cumpria con le fin demna. Dentant sei il combat contra ils feus vinevant privlus, di il servetsch civil grec. Il privel d'incendis de guaut sei a fitch out. Tenor rapports de medias en cienz de chiases vignides destruides dels feus. Ed en la region seien circa 10.000 hectares terren brigades, et indumbrables animals de nitze selvadi seien crapats. La Cuba e sia popolazione in ulteriore giada senza forza elettrica. La panna la notte passata per tutti le intere insula, come ne chiesce l'interprese statale responsabile per il provvedimento energia. La Cuba patesce de piccincions di una greve crisi economica. Per vide l'infrastruttura antiquada e memie pauc carburant, dati a dine puspe interruptions della forza elettrica completes u parziales. Dapi il genè e la situazione gang peggiorata, sente che gli americani hanno deciso in embargo dirli contro l'insula.
2: La meteo.
1: Oggi si è in prim dec sulle jiv. Il sente mesti e le saira sa formano l'uradina de plinivels. Quels porten chaila, uradis uba in urizis. I venti out con fine 35 gradi a Quira, fine 32 gradi in la Surselva e 35 e 30 gradi in l'Engiadina.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Estate italiana, usi auch genannt der RTR, questa steht, vol dir nus portains l'Italia ter vus, respektive meins, nus giants con vus in Italia. Til la prossima mezz'ura, giants us in una citet con massa chanils, punts, maschres e bgera romantica. Mio nom Natalia Weber, belce vus stais in nostra compagnia.
4: La stat al radio.
3: Enz, che fein's vedi, doc per un po' musica.

0: Ma allora, fanz viedi. E qui a Venezia. Mia collega Priska Biglial è stata a Venezia e ha offerto la visita a Louis Bischoff Urigun Telavin. Ella è di professione architetta d'interiors e scenograf e vive a Venezia da spè 5 anni.
1: Perciò sono qui, sono qui veramente per vita, per vita partinaria, also per vita l'amore, veramente.
2: Amore?
1: Precis. Fitch cliché, also. E mia partinara Laura ha fatto qui avanti, non so, forse 10 anni, un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia. E ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider. E uscita e la scuola sta appicciata in questa città. Ella ha studiato a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus. E di resta a Piccià, e loro vanno in un'impresa a conoscere in Svizzera, Craia, in Svizzera. E io ho cominciato un po', allora aveva un certo tempo, aveva un po' viaggi, tanto a Basilea, esteva a Basilea in quel tempo, tanto a Basel e Venezia. E quasi io sono avanti finché l'ora in speranza, e tu tenia di decidere vengi tu o vengi e avevo scuola voglia di avere forza in mezzo a me in terra di Basilea, di finire in terra tempo là e di avere in Reintkoch una nuova avventura. Cioè.
0: E qui ci va appunto come so scuperin a Somidon, a Svenzudia. Laura è in Sprenza e da Oz è Louis Bischoff e sei partenari e genitori di due sifens.
1: Preciso, noi abbiamo due fans, uno il grande Camille, 4 e mezzo, e va alla scuola materna qua a Venezia. Il piccolo Alberto è 1 e mezzo, also venduto, also ben boff, in una wurst, e la va qua al nido, preciso.
2: A co hai qua scobab, scinzai usacau in quale ruolo da pendulà dentro Svizzera, a Venezia, lo hanno un duze fonze scipins, eins cau, vins cau magari è, e la strecchias.
1: Ma chiaro, è stata una periodo intensiva, con duze fonze, con di mince di, con essere, lavorare con l'agio in bureau, con viaggiare via in an, con aver acceso a avere un lavoro, non massa bler lavoro, avere la relazione funziona, c'è qua avanti tras bler genitori con fans juvens, precisi di un certo sbalance arta al mincedì, precisi.
0: E qui c'è questo spagat, 30 famiglie e lavoro, guarda ora, naturalmente, erano c'è scuola questa vivere, scuola famiglia in una città, scuola Venezia, quella dinza in c'è, enzles, undece mezzo.

0: Es undes i de schnafsün undes Rumänches. Si va per lös romantics lures Venezias giurischem süssam la lista. Ma cu es quinsam da viver in uschene cité di nu ci so der millis e millis e millis de turists. Tut flott manager Luis Bischoff ci vive e lavora a Venezia. Al manco al dit a mia collega Prisca Biliel ci podia fer la visita ad Ellen's Court.
1: Als Tourist noch oben, dann kannst du eine große Rolle in meinem Cedi. Con qua c'è tu hast ferm la possibilità da farti agen program i cler cerche schwies i lös i uraris in gio c'è tu non hast quel combatto quell'incontro hai forse stress ma irla l'incontro col turista se altrimenti di non esco e appunto neanche sei presente.
0: Ecco c'è il mincedì di Luis Bischoff Guardora, scubab di famiglia e anti architect di interiors con studio a Venezia, qui al raccontò giù dal traghetto, quella barca ci circolesce a Venezia con passaggiers ed con autos.
1: Guarda qui, se ripassare per noi, non c'è niente qui canale, alzo se vengo con la barca in giro, vengo da quella puntora.
2: Qua quella parte di Venezia, no?
1: Questo è il castello.
2: Dai, esce ai differenti quartieri che hanno loro differenti tempere. C'è, per esempio, tipico del castello?
1: Ma il castello è un ufficio comunale. Alzo il castello è l'ospedale da Vavart, qui a Cellavart. Ed è qui, qui sono già in grande luce, star, piuttosto quiet, piuttosto... non c'è vivuto, alzo non vivuto in senda. Da Cellavart a Dorso Durro, dove c'è un'odera nera, dove c'è un altro studio, è la zona d'università, là c'è gli studenti, là c'è la Cafoscari, là c'è la UAF, là c'è la Piazza di Roma, e la stazione non è uscita da lì, altro tu c'è la Blair più vita, più ufna.
2: Ma per abitare in Prenaivo?
1: Per abitare è super qui, non sta efficiente, ma c'è qua.
2: Vus circulais, appunto, sta il quartier Castello. Mm-hmm. Lu al Buap va.
1: Era Castello qua a scuola.
2: A scuola, ma la Poppa va il nido.
1: Va a Dorso Durro.
2: E la vicinanza del studio.
1: Preciso.
2: Allora, quasi.
1: Cioè, piglia della con mai a lavoro, veramente. Qua ci deser è una veramente efficiente qua e da avremo un po' tempo con ella, buon'ora. Ci non si sbe piglia e si mette a scelere. In per sé noi siamo una mezz'oretta in giro insieme al vaporetto.
2: A quale funzione?

vuol dire in cimpoenda püda Venezia. E appunto al Venezia ci non è tutto tenor la carta postela. Loro potete sostenere il profil, quale è già usato in rtr.ca per tenere ed uscire. Potete essere fisico già in restare in avanzo in queste zone e tenere il profil loro questa sera la 6:30. Fotografie da Venezia, del resto, erda c'è tirtenus online.

0: Il diabolic si dis les undes e mates, cecirò de nov so Alexi Baselja.
1: Per far fronte alla criminalità organizzata in la regione Moesa, pretende il Cantun de Nov in extratto al registro penale se persone saleste vogliono prendere dimora. Le misure per intanto limitate fin la fine di quest'anno e vengono allora validate, come ne chiede il Cantun. La chirurgia in Svizzera è riducita le vette il Fenadur, come ne chiede l'Ufficio federale di statistica. Tra l'altro, sono il prezzo del traffico viatico sbassato, scuola per diesel e benzina. Dall'altra parte, da aumentato il prezzo della parahotelleria, da ieri di Schiaudà, per prendersi in auto e per il car sharing. Gli incendi di Gauta nella regione della capitale greca, Atene, non hanno ben sotto controllo. Baina in il svenz la chassuente, compria con la findemna, tentanza il combat contro il sfio svinevant privlus di il servec civil grec.
2: La meteo.
0: Il seve mezzodì e la saira, da quell'ora di una delle nuvole un po' più grosse e quelle sport in qualcosa enorme solitari, non per l'una l'otter guat de pluvge. De mem è allora erso vent sulla liv e però tutte in ora giun erder ciò o scena vent ci potest vanter blec. Tutti i giorni vengono però a dirci a dire temperature fiche ciode, quei 30 rotere per vedere il favore, a cui arrivano fino a 35 gradi e l'ingedina si può allegrire su temperature maximali di 25 e 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: E allora stagnisce anche il traffic, questa è l'autostrada a 330 Reichenau e a Rotebrunna in direzione sud, qui per vedere meno traffic.

RTR als Reis de Wurst, der Rat, da könnt ihr schon in die Kundtemperaturen der Städte, kuire essen, so soll er ja wohl, dass ihr die Wurst als Trente groß. E loro si deso si ciot, loro si dino un po' la domanda, boh, c'è vuol einsatz mangir, de gentir o de china? E personel mangi, e ser mangir 35 gros in fondue. Ma e se c'è quid obgers da vus, c'è si deso mamma ciot, non è m'insegnencia propi fa. E dot, oggi è loro il di mondial dell'anguria, della melone d'ova, e per me è scusi il frutto de stet, scelsevo mezzo di enti il bagno vert, o ter un picnic, con sei la buja, o escu salata, forse in combinazione con feta. Melone d'ova va a dune de stet, curci di sciut. Ma con melone d'ova si può in sefer in cibger de più, con simplemente la mangiare in scheibges o quederins. E per di queda penso, oggi vengo in cerca de variantes un po' più spezielles. Cucis podes mangir questa melone d'ova. La prima combinazione c'ha te è fitch interessante, questa è quella con speck. Also in sé, also semplicemente in fascier als deutsche melone con speck, mettete un po' in basilicum e loro mettete sul grill per un paio minuti. E loro so questa combinazione del speck brasso, salò, con la melone duccia. Tuna per me fitch interessante. Lura per tu quals ciem in uscena uno air fryer, also in frittosa da daier ciot, quals ben fel seguent. Taglier la melone in scheibces grosses, marinerella con sosa de soia, flutz de chili e genc e lura ter 160 gros in la frittosa daier ciot e lura doque er usce un po' qualcosa asiatic, con un po' in salò, un po' in scharf, non tu ne erne mil. E scuterz lura inge, piuttosto uscena variante un po' per l'olio, pizza de melone d'ova. Na, senza mozzarella, senza salam, semplicemente una scheibce de melone, l'ora garnirella con yogurt e pomme, also freies, ampes o ciccio vos als gugent. Guarda ora bene, è una simple alternativa de melone e poi ser propri, metter no scu dessert, ci so giusts. Buon appetit!

In 7 minuti le 12, Anna-Selina Quinter surpila l'ora col magazzin de mezzodì. Mio nome è Natalia Weber, noi siamo su dienst le 12 e mezzo, ciao, ciao, buon appetito!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Al jendigdì suenterina fin di amna da fiasta, che stade ine ca fac ne gins qui tausels pumpiers el grijun, grazie al schemon de fiuc absolut.
2: Abbi è spezialose che è scivo saiva, scivo in so mai, also io so guarda voc non so in bio. Tele jauze tenien propi, a schiba in Vitlonde.
1: Quindi John Tenner, il comandante del Pompiers sur Sassiala, che ci accompagna durante le festività del primo duost. In Grecia si presenta tutto in altro, ma lei è uno che i Pompiers hanno combattuto contro le flamme degli incendi di Aul. Ad El Canton Grigion fa in prossimo passo il combattere contro la criminalità organizzata. Da più di 10 prossimo, al microfono è Anna Selina Quinter in Bimiezdi. Per far fronte alla criminalità organizzata della regione Moesa, sorprende il canton Grigion in una misura che il canton Tessin trova già da più di 10. Se persone di exterior vogliono prendere dimora al mese aug, pretende il canton di nief in extract del registro penale. Da più di Federico Bellotti.
3: La nuova pratica da pretendere un extract del registro penale per una dimora in il mesocche dan Val Calanca vale a partire da immediat e fin la fin de queston. Siva che la fase da test vod il canton valitar la masera, scrive gli uffizi da migrazione an una comunicazione. Il è in a masera ci fa surstar, che ste primavera veva il consigliere governativ Peter Pajerang dec, ci il canton na possa tenor la legge bec domandare un extract del registro penal da persunas estres. La masera dues gidar a combattere la criminalità organizzata in la regione da Moesa. Ante il rom de un'azione da polizia internazionale alla fine di favrer e nei arrestate 7 persone estres in Francia e in Italia. 4 da quelle avevano in connex supponia con la criminalità organizzata ed erano annunciati da Roveredo.
1: Al canton venne d'informare in dettaglio la mesiamna su entromesdì, oz ai uffici da migrazione e da diritto civile on bu voglio prendere posizione. A con quai mi dà un simpalancao nazionale. La regia in Svizzera è se riducida le vette al fanadur. Le novità con Corinna Schmidt.
4: Comprià con il mais avant e l'index del spreads de consumenza in Svizzera è una voz per 0,1%. Come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale de Statistica. La ragione principale per la riduzione sono il spreads di energia più bassi. Der Speer prezz pli bas eifer al Trafik aviatik, sein ers reduzitels prezz per Diesel a Benzin. Wischte dira a Celzers an Kostade Main per videles vendites speciales stagionales. Krischitz en per contra als prezz per Lili der Schaudar al Car Sharing uerter la Para Hotelleria. Il cas intorno al scandal dell'auto de Posta due buspevenir tricta avant trecire l'Ancavin. Quai conferma la drecira penale economia a Berna. Per vide subvenzions che erano venite srataces illegal main, ston set anteriors commembers del kader della posta, cum pareich avant drecira. Il termine exact ne sei anc bitch fixa, uscie la drecira. Il cas era veni avant drecira, per quocals inculpats, veven fac recursen contra la disposizione penale del Uffici Federal de Polizia del 2024. L'affera era venuta scoperta al 2018, sino quai veva la posta stupajar ene vos 205 milioni francs a Confederazione centuns a Vishnankas. L'aeroporto de Turic a ier al Fanadur da gran travage, malgrà las tensions geopolitiques, el dumber dels sgols de novo main cresci. Quai sin passa 26 milioni partenzas ad aterrades. Comprià con il medem tem de l'an passà è quai in plus de 4,5%, sco l'evaluazione dell'agentura de novitats AVP mossa. Con quai continuesce il trend del smais avant, depi l'anciata del conflict en l'Iran al favre e il traffic all'aeroport de Turic cresci continuada main.
1: A con quai mangest e exterior, in Grecia continuesce il combat contro les flammes.
4: Ils incendis de Gauta nel veste la capitale Aten na sein anche dine bec sot controlla, rapporten medias grecas. Ils pompiers se concentreschen il moment sin duas fronts, ina se chata el region da Agios Negatario, l'autra en il nord-vest de la citat Megara. Il vent sei ben chassà in zic, les actions de stizach seien però vinevant privoluses ed el privel d'incendis de guaut vinevant fitch grond, kommunicesche la Protektion Zivila. Der in der Kollision der dus Helikopters der Stizach le Domenja eren morts in Pilotes es Assistent de Schgol. Ja lemne passada eren drei Pompiers venits per la vita. Sin la Cuba ai de novo mainda in blackout la notch passada. Quai si lantira ins la Schgol Interpresa Statale responsabla per il provvediment d'energia comunicescia. La Cuba patesce de pitchinch ons di una greva crisi economica. Provide la infrastruttura antiquada, a memia pauc carburant dati edine regular man interruptions della forza elettrica, completes uer parziales. De piel genè e la situazione angineggiada se peggiurada su enter cal Stadis Uniz an decis in embargo da dieli encunter l'insla.
5: Am Idaunon el Mundel Sport. La Federazione de Ballapai Europeica UEFA augmenta al squitch sil president della FIFA Gianni Infantino.
4: Sent il naufragi del deal d'investors, schmanatscha la UEFA ad Infantino cum pass juridics. Schocque cal Telegraph alla Financial Times reporten, alla UEFA avverti Infantino de destruir al material che stat en connex cun ses plan de vender parts della FIFA ad investors privats. Quest scriver saia EI al investor Joshua Kushner, il gender de Donald Trump queves gida jugar in rolla centrale eifer al projekt. In una conferma ufficiale ne dati al moment anc bec. Sco am prima federazione de Ballapé a Wales entant comunicacins ne sostegna bec pli in a reelezione da Infantino.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
5: Als Talians, alles Talianes, ein in grande Cuminanza, el Grijun, sucht tot a Tron, ein biarse Kasai per vedle la Wurne, wenn del sonst schon konta. Adels adeles ane influenzaule Vishnonka, adels Indigens, alles Indigenes. Ade, fac impression alets.
6: Mi pleit se colla Mentalität, quoi es ei inegal, se ne se quoi pi, colin di pi lux genus, els gauden, a bol dolce far niente. Aber tutin al viver al dolce ne coins les di.
5: Viver il dolce anguese biars e biars facile fin diamna gudiu la fiasta nazionale, la fiasta dem prim duest. Jeden ton ed quels can giu exact provede quella de l'uvra. A schei per exempel als pompiers can stale fin diamna sin patruia per marà scha tot se tenien videl schgemonde fiug. A schei paran als pompiers de la sur sessiala per fin se viu gudi la sera a buschau disturbar quels an busset se viu i a fa un pau fiasta.
7: Wir sind schon so far. Stein zusammen mit Kollegen, aber ich glaube, es sind sehr stein zusammen mit Kollegen. Also, ja, ich weiß, ob ich einen Schöpfer mache.
8: Das Tisch, das ich fahre, ist in der Tiamse. Wenn ich es bei dir in der Tiamse schaue.
9: Quel che è vantaggio di fare, se ti avessi in te, bombarine, fiasta, ti avessi in te, tutti che marciano la regione.
5: Els vens accompagnau sin quella tura tras las fiastas e la regiun che è stata punto fiuc polit rua saivla malgrat che il prigel era gronz. De pli de quals temas udison en quel magazzin avon marain sco è stata quella scicira. Veni oz forse pi blec, Corinna Schmidt.
0: La meteo.
4: Und so entro mesdì, ai magari nivels bis spese c'ha e lada di urizis ad arracciadas, coiter temperaturas de 30-25 a 35 grads. De maun esilura per gonda part bel, al so entro mesdì podessi però puspedar urizis locals.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada A13 in direzione San Bernardino stagna al traffic tranter Rechenau e Rottenbrunnen a percergiar l'auto sin il tren tras il Vereina e si despecciar mesura a Saglianz.
5: Avon Radoncienons è la surselva diventata una destinazione per inflare lavoro per 100 persone che in emigrates dall'Italia. El sonst schon conta, tocken wir den el sonst ne vonta, ein biars talians italianas se casai a tron. De jetz temps, purgeva la vishnonca grazie a sa industria, a sa economia, bia plazes de lavur, ad ina dimora per stagionaris a stagionarias, a per familias migrantes. Gabi de Gonda ha domandato als de Tron, c'è volurs ca ils alles convigines cun regis del sit an on oz pels indigens.
1: In mais redonda ne ca indigens de tron bai ben lur cafè adatan ina patralada ai un flau si la terrassa de la pizzeria di Stefano. Mai a fina mira ai un flau conferm che gli italianers e las italianeres han marcau al vinc de tron a parciai.
6: Va bene, gli italianers in vinc a tron sono un vago c'è non da un giù differente istituts. Sento che dove si lavorava in fabbrica e dal mazzetto aveva di massa l'uvrè italiano, per cui che l'erano riondo ma in sezzi italiani.
1: Cienz l'uvreras e l'uvres dell'Italia ainsa casai a tron. La scusonza e la scusonza hanno flau lavoro in fabbrica, scrinaris, miradurs e manuals e l'industria de construcción. Als fermsons d'industria, quels ein chassai culs de cenis, denton bainan qualin ein restai a tron. A viven a un Ozlau, a Biars e la terza generazione. In sastia creschon dica, la popolazione dell'Italia sauda semplicemente ir tron.
6: Naturalmente, io lo sai di, perché sono ebbasco con Silvio, ha detto quella fabbrica, no, che sono venuti, sono bombiati a uns, e poi naturalmente, sauda la visione di tron, sauda l'italiano, per me è quello. Sta qua buon discussione. Sono Dina Duvrau, sto in Pieve che lavora, mentre la mentalità italiana va naturalmente ben con la nostra.
1: Els ed Elles hanno Duvrau, fondato le loro famiglie, eins integrai, azur de cenis alle famiglie italiane, schau verstichs el minche di de tron.
10: La popolazione dell'Italia ha marcato fecch ferm tron. Noi siamo biars, also, e mai vedete, ne kein de. Anche i genitori italiani conducono io.
1: C'è alla sorselva, purgiu alla popolazione italiana, sper la lavoro ad una biala contrada.
6: Claro, la lavoro era claro, una causa, ma l'altra è lo halde, cosa sentiens, non che ne svani, e c'è effetti importanti, si dirà naturalmente, c'è mera, da lavoro noi, la Svizzera ha tutti in punto, si dirà, c'è tutti.
10: Claro, noi siamo purgiu a Brezza, ne portiamo massa, io credo che siamo portiamo uno stonsco, che noi siamo purgiu a Brezza, io credo che, insomma, e l'antica Svizzera non è venire di Iastra, che non siamo lì in Biagada. Io sono del Bilez, che la sorselva ha giù Iastra, cioè non abbiamo meno rotto di sicuro.
1: Els han contribuiu alla prosperità regionale e nazionale. Els han luvrau a Brahau. Lons ne vende lur patria, an els tutina capiu co salva lur cultura, lur mentalità. Se vai nus cao forse e imprendere an cicei de dels.
10: Dall'Italia ad als italiano se vesno si gira imprendere in quella causa vieni.
6: Facciamo andare tutina all'Italia, per quel che non si sentine ben in launi.
9: Mi piace quella mentalità, che è in casa, in casa, con i colleghi più luxe che noi, il gaudio, vuol dolce fare niente, ma tutti vivere il dolce nei consulenti.
1: E con vivere il dolce, maneggiano Silvio, Pieder e Ramon, che sesano alla mais redonda, che l'Italia sauda tir lur destinazioni favorite per fare vacanze.
10: L'Italia è in Italia che a chaffen de dir fa fiast de mi alla pit de se senti bain
6: po mai principal mai la cugina potra me na causa importante la cugina italiana se che de dal meier pro mai che da ne la el vide trono so de leute mo due strei so strei es ple coi al grande parte quels de rivon de l'Italia che mai in quels adeo sto di noi son netze contents che nu va in quels no so vet son sforza. Sai, butch che foto no, also forse un bappi pauk, ne.
10: Per cui noi son due pizzerie italiane, meinen a cui io son bilets che non sono italiane.
1: La cominanza italiana a fac a fa vine von bain as de tron. En tots graus. Bomo se va per pasta e pizza.
4: Gabi de Gonda rapportau a de pli de la bella Italia dati del reminende trnusele reit la stat der erter stat num nadamen esot l'enzena estate italiana.
0: Vias e traffic.
4: A con quei venin sa untrine comunicazione de traffic dent Rechenau a quere sit a isia nomis duas direcziuns prigulus lau en personas ca van cum velo sin vaia mai sigir. Ad al celebrar l'Italia menus ost la fiesta in Svizzera. Io stau in fin diamne de Bellezia a quella nu che veniu festival la fiesta nazionale Svizzera, la fiesta del prim duest.
1: Avei zvus forse è udiu ni viu de quei cau? Mi forse è tunau anseneu a scioia? Speranza bo, perciò fiuks a racchettes ein un stai scumendai bunamente per tut el grigiun. Memie grons al prigel de fiuk. A primarasche quei scamone evnius tenius en, ein dentre auter als pompiers stai en acziun. Als pompiers de la sur sociala Agnes Redaktur Andrin Gerber a Compignaula fin diamna sin durch patrullia e la part su de la sur selva.
11: Normal mein venien als pompiers schi brigia. Per via della scicchiera, sono le pompe sociali, denton è un'azione che ho bedau in allarm. In contra sera dei imprem durst, sono taupen siste dels in loro locale muste. John Tenner, il comandante, declara il plan dots durante la China.
2: Biafi che nos lanciate con nos mani in gada atras, per me era nausa in zoma i auto intorno, tocco al smisesco intorno, quales cosa vesi ocus campadis e biaiaut sin quas campadis a lusa voinus e per suento lu cui vens cire e bocnau cinsto fors veinesi su e nau a bo.
11: El sen responsables per il territori ne vendel pas al psu e del pas luc main tocen l'enciato da sum vich. En prima lingia mondi ai den ton be per controlar la populaziun mo bain?
2: Se ti es presenz venien de menele jaut ca zaste po bufa fiuc Nos venia bu controlar, nos venia en set musar, nos essen cau. Cuidat naturalmente in sentiment de sigurtat per la populaziun, qui vesen, ins, hier bu simple mai in schemon, ma ben, i venia controlau.
11: Sianta la China se reparten isen dus autos. In team de treis vo in direcziun del Pasel Psu, John Tenner dus pompiers en direcziun zum Vich. La de Kletter ves ni fem, che vendi na Cesa. Temps de abandonar l'auto e di sperare so. E se tracta d'un grill de gas, che s'essere aus giù. Via, ne gi un problema. Quei, contro fa beers come un absolut, e la patrulla va in avon. Se als hospes vessen grill au cum cocciola, ves di un tenere su team giù de interveni.
2: A noi sono già in inegade con l'auto, vuoi fa chiaro la situazione. Lusci vese un buon ente, sto in soprano masire spi, pistrenti, mentre casco con polizia.
11: La polizia saluta anche Stig. Le pompiers hanno be quella possibile dat. Els, se vese nel mentre casco sempre mein stizza in grill, ne ne fu aina, grad con il materiale che son cun. Mo cesci per jasos proppi?
2: Lo sessi in jose busci bia persone scau, lo sto in clamasso entro lo materiale, a maschines,
11: Il prossimo stop è il Campadia Fontanives.
2: Mi sento anche di portare il gas. Se si può andare in una fuina che sarà di giugno in mercato, poi fa il Campadia. Adesso fa un nome di slogan se è buono lavoro. È scherzioso che ho. Esce per massa lunghezza.
11: Ecco, pare tutto essere in ordine. Pia, puoi spegnere voce l'auto. L'atmosfera dei pompiers è buona. Il fatto che si è venuto a lavorare e si è sette in una grillata nella fiesta fa ora noi da loro.
7: Wir sind schon so far, stehen zusammen con colleghi, aber che wir sind sehr zusammen con colleghi, lo. Ja, questo è bene, per me.
8: Se ci studi fai, e ci insattiamo, prendi in sbuglia in quattro anni, se c'è.
9: Quelche avventaggi ti fa, se c'è, ti avessi sentito, bombo in una fiesta, ti avessi sentito, ti avessi sentito, ti
11: avessi sentito, ti avessi sentito, ti Und sie in der Bundesrepublik so muss stehen. Pierino Bischkulm prennt aus ihrer Perspektive.
9: Sie fassen ja, können Sie sehen, können Sie da fehlen, ich weiß nicht, ob zu viel sind, wie Sie es ja. Aber ich weiß es mir, für die USA. Also, per Moment, wenn Sie es nicht gefasst, sind auch wieder für viel.
11: Sie haben dort Chelsea la Valmädel, kontaktiert ihr Autoteam als per Funk. Und du jetzt, Thierin Mises und Miletz, leben in einer Gruppe der Juveniles Grillak und in Grill der Kotschler. Il pompiere Marco Menec declara la situazione.
12: Noi siamo stati ieri in Maranta e in Elza Piazza e fai l'insetto che ci facciamo che cuore forse tutti non ci perdono. A Pia, lui non c'è un cinciolo con Elza Piazza hanno due stavoli lo alti spero.
11: Sentre in cuore brat del teams continuation con la patrulla. Ive in plan su stier e la tensione si aumenta. os fossil temps no ci vengono schau ihre Kettes. Mo, ist das tot rossaivel. Quai è grazie alle regole del schemon absolut. Quelle sen u alti striktes, mo quai se je bien usche. Schins mire sols confins della Svizzera o, vesins consperti sai, declara John Tenner.
2: Genus va naturalmente in Svizzera, bo forse quella dimensione, perché noi siamo quel territorio che pennen in semmen ci vede, aber schins mire osa, grad nosse coste co, sa sen c'aver en surse drun, ich kann mich alles, wenn sie in der Koste war, wie dort auch ein Suchs und Weg, kein Wow, kein so ein Einsatz Bergeage, die wollen nur proppi extrem.
11: Il de Vos Stopp, man petu jetsch. Da la, wenn sie in der Buna zur Weste so ein Tier muss stehen, und Jan Tenner sei auch alte Contents kula sera.
2: Aber ich habe speziell aus der Kirche hier, was selber. Schön, wenn so ein Mai, also hier soll gerade auch nur so ein Bio. Da la, ja, zu den proppi, ein Schieber in Wittlander.
11: Bei einer Rakete, bei einem Fuchs kommend auch. Es kommt in Kombination mit der Präsenz des Pompiers und bringt auch einen Effekt in die Visau. Pia la Sera ein Success für die Pompiers. Und quai, senza die Anstürze die Zahn, in Soli Sulet Fiu.
1: Andrin Gerbera reportau et el res del Grischun eisi del reminent Stau Ruasäuvel als Pompiers adien Bodiu de Stitza in Fiuk eientir Cantun. Quai alla Polizei Cantunala confirmau sin demanda de DRTR. Ecco, was ist auch per Orts del Magazin de Mietzdi. Corinna Schmeda preparau präsentau vus les Novitats. Selina Kistelle ist da der Responsable pels Contents. Mio nome è Anna Selina Quinter. Quai Magazin dati per vus edet et las in rtr.ch. Nisin Play RTR. Alon fleiss, insomma, de pli details der tot nos Contents. Acau continuesci lu dalla mesa culas gratulaziuns oz cun Natalia Weber. Divisel vus un bien divertiment in nosas ondas ad imbiso entro mesdi.

0: e gialas du de gemets.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ir ist es Zeit für die Gratulation der RTR. Per vos al Mikrofon Natalia Weber. Nus weins zur nie Gratulation inschritt. Ma jönche a wunde Platz per tot quels. Ci willin gratulier spontan. Ero che pudenza usa gratulir al jubilar Silvan Albrecht de Tevo, elfi stagia si è trentivel anniversari e nus gratulains con quist splitze del. Car Silvan, nus gratulain e je vejain a ti mo il miglier sintes trentons. Bia plager, clitch, ventire e senedat. Fa in tec pli pacific ed in grand viva sintai. Car salits de tia intira famiglia con zun de tis figliolas Emma ed Amalia Valentina. Nus et lains, freiwild con rivalen und rebellen.

Pel 45 ével de Margarita Ursine Braumiller de Schuol, venstedlo a mia mia ciara bella in giardina. Strada Lion festaggia Uli Giger si è zatentevel, per ele si è scritto quisco. Car Uli, sentio si è tontavel di denescenza, gratulain a ti cordial main e givijain buona sanedat, bia plager con to quai che fas, clec e tot bien pil nief on de vita. Possentes giavis ir in vigur. Invidi da fiasta, giavisna te ils cavings. Gratulove in musical manch naturil manch erinche al Uli Giger e quei quels Kastelrotter spazzen e Geburtstagsgrüße.

Saluts d'anniversari dels Kastelrutterspatzen pel Uli Giger de Stradalion, ci festaggi il 70 anniversari. A Lion is Robert Catomas ci festaggi anniversari, questi è 72 sivel ed is ne scritt qui scopperel. Car Robert, cordiale gratulazione sintiu natalezzi. Nos tuts per terciain biavi detai. Nos giavijain a ti bia forza vina von. Tia sora pinche selda e famiglia. Con il classiker d'anniversari potenza gratulir al giubilar Robert Catomas, Stevie Wonder e Happy Birthday!

Stevie Wonder, happy birthday per il jubilar Robert che Thomas de Lionci festaggia 72 evel anniversari. La Bernadette Lehmann, urgiuna manch de vela festaggia 76 evel anniversari in la Casa San Martin a Trun, la squadra della Casa San Martin ha scritto a nus per gratulir. Ils concussedents, il personal e la maina casa della Casa San Martin giavischen alla giubilare buona sanedat contentienche tut bien pil avenir e bia bialas ures tirnus. Giavischen in a biala fiaste de nette lezi. E nus puranstedler il cormische daude vela con ina pincia melodia.

Il cor mi se daude vella con in pince melodie un piccin regal per imbellir l'anniversari de Bernadette Lehmann ci festaggi il 76° anniversari. In 6 minuti is a luna, les linges de telefon sono a partire da dosa aviertes con naturin mainge ernos contact per scriver via WhatsApp. Se avessi sgugente gratulier, de un telefono al 0800-2530 o se volessi semplicemente gratulier senza giovis de musica, scrivi un WhatsApp al 079-200-70-07.

0: piacere.
1: Resta in ascolto Laura Pausini, idis giusta luna al telefono e Wendelin Kajochen de Giuvault. Buonasera.
2: Buonasera Natalia.
1: E rozzo al duas gratulazions.
2: Sì.
1: E ci vien quale sgratulazions?
2: Quei va a due lì da Roberto Thomas. Via Bauli, erste Gratulation zum Geburtstag, alles Gute, gute Gesundheit und blieb so wie du bist. Caro Bert, Tobien 72, diviso Tobien, buona Sanada, stai scottiere, fai di nevonto vinars, salit Wendelina.
1: E per il tuo giubilato, lanciamo il cor viril Ligia Grigia con il pur suveran. Grazie del telefono, Sir Wendelin, e bel seve mezzdì.
2: Siamo giunti a me, ciao Natalia.
1: Grazie,
2: Natalia.
1: Grazie.
2: Va bene.

Nus vein su dia il pur suveran cento del cor viril Ligia Grigia, nos regal per Robert K. Thomas pel 72 evel e pel 70 evel de Uli Giger. Per Uli Giger o quell'ora era incedo una gratulazione in scritt via WhatsApp. Car Uli, nus givijain a ti mo il miglior sin tu sia tontavel di d'anniversari. Nus allegrain da festival oz contai. Sin vina von bials e legers moments cun tai. En grazie al fech per tot che ti fas adina per nus. Tia famiglia, Cecilia, Erwin, Robert, Evelyn, Bastian e ties biadies, Aileen e Jael.

0: E la prossima gratulazione viene da Hilde Czarner. Buonasera, donna Hilde.
1: Buonasera, Natalia. Io volevo gratulare alla Mirka Arpagol, a Camastral, che è una società che si attiva in Buglienzi, e durerà tutto bene a buona sanità, con il consumo di tante scarre sono.
0: Cento del Cordis Laris, grazie per il telefono, donna Hilde, bel 7 mezzodì.
1: Grazie.
0: Adiam.

Il cor dils laris fontaunas clar resunnen per la Mirta che mestralci festaggi il 76° anniversari. La prossima gratulazione ci reco sur nie via WhatsApp is per un giubilar col nom Adolf. Depu nu seia, ma son giura che il giubilar so precis che quist splets son drizus Adel. Car Adolf, sunt iu 76 di de nascenche gratulain e giavijain tot mo il bien. Nos giavijain a ti in bidi de fiasta, toc amplitart sin in viva. Quai giavijin a ti tes beatis de flont cun bab e mumma. E l'ora giain sence in engedina per la prossima gratulazione. Per nostra cera nona de Malugia, Cati Moder, per il 69 tutto il buon per tia anniversari. Nos vains fich cucenda te. Ties Thomas e Fadri.

0: Ein Problem.
1: Andrea Berg.
2: Houston, ich habe ein Problem.
1: Con Hello Houston, lunedì in quarter RTR. Cocino ci ha scritto una gratulazione e qui è Simonetta Carlbert. Ella scrive: SF Jain, festivesse Alfons Carlbert ozio 88 aval anniversari. Da tutto cor gratulesse a ti, tia quinada Simonetta.

0: Patrick Nuo con Beautiful Idis. Sto lunedì in quart, gratulazioni sono capito in giunes. O se ci desbe in cete trirle busce, ci ci guadagna oz. Il sbons per ir a fare il bagno al bon in giardina. E la giubilare ci sa po' allegre da qui sbons e scatti moder da malogia. Giovigens, ger plagiar e buona ricreazione.
1: RTL, les gratulazioni.
0: E dice di Eperoz, mio nome Natalia Weber, ste bein e ste pacific.
2: Il suente mes di tal RTL.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: The weather, too hot to go, too hot to ride.
2: E hits. Musica non stop. Messen semen de nos redaktur de musica.

Vus al puls de la musica. Dal simple vent sur il hit fin de la scovrida. RTR, usci varia scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: L'affera intorno alle subvenzioni illegali della Posta viene buspe a 14 Tage la drittira, so entri la frage del deal d'investors, l'UEFA schmanaccia alla FIFA con una denuncia. Da blide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il caso d'un el scandal dell'auto de posta due puspe venir tricta avant trecira longa vign, quai conferma la trecira penale economica a Berna. Per vide subvenzions cheren venides retrates illegal main, ston set anteriurs comembers del cader della posta cum pareich avant trecira. In termin exakt, ne sei anc bit fixa o schier la drittira. Il cas ervni avant drittira, per quocals inculpats, beven fac recurse contra la disposizione penale del uffici de federal de polizia al 2024. L'affera, ervni de scoverta al 2012, sine quai veva la posta stui per jar enevos 205 milions francs a confederazione centuns a Vishnankas. In Grecia continuesce il combatto contro le flammes, il incendio di Gwaut e il vest della capitale Athen ne seien anche a Dinebic sotto controllo, rapporta in medias grecas. Il pompiers se concentresce in momenti in due fronti. Ina se chatta in la regione da Agios Nicotario, l'altra è nel nord-vest della città Megara. Il vent sei bei in Cessà in Zig, le Aktions de Stizar seien pro Wienewand privoluses, ed il privel d'incendis de Gwaut Wienewand fitch grond, kommunicesche la Protektion Zivila. Der in a Kollision de dus Helikopters de Stizar le Domenja eren morts im Pilotes es Assistent. Gia l'emne passada eren treis Pompiers venits per la vita. En il conflict trander als Stadis Uniz al Iran dati signals contradictoris da wart discurs Busseivels. Il president Donald Trump veva annunzia chi aie oz de novo mein lieu tractatives. Details na el bitch numna. L'Iran renviesce questa annunzia. Il moment de vigne bitch negozia con il Stadis Uniz adic impedader del Ministeri dell'Exterior iranais. Discurs dete però con l'Oman. Le tirs giaia persuenter coquele via de Hormuz posse buspevenir averte complete main. La strette maritima è centrale per il transport dieli international. La Federazione de Ballepe Europeica UEFA augmenta al squitch sin il president della FIFA Gianni Infantino. Sventer il naufragi del deal d'investurs schmanaccia la UEFA ad Infantino cun pass juridics. Schocquacal Telegraph alla Financial Times rapporten, alla UEFA avverti Infantino de destruir il material che stat en connex cun ses plans de vender parts della FIFA ad investurs privats. Quest scriver seie i all'investur Joshua Kushner il gender de Donald Trump caves gida giugar in rolla centrale eifer il projekt. In a conferma ufficiale ne dati il moment ang bitch.
0: La meteo.
1: Il sette mesi è magari nivels più spesso, già è là dati orizis ed erciades, quattro temperature di 30, 25 a 35 gradi. Domani è l'ora per grande parte bel, il sette mesi potessi proprio spedare orizis locals.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
2: Il sette mesi del RTR.
0: Und sempre verz. Scoverides.
2: E hits. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cun sempre verz. Hits.

0: Las novități ter RTR.
1: La citat de Basilea anunță in erupțiune de legionelles, in persoană e morte, plieras se chatan en la spital. Al Iran rămviesce tractatives cu nils Stadis Uniți. Dobdido quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. A Basilea empliras persoanas infectadas cu legionelles, ina persoana saia entant morta, vence cinci ulterioras einstuvenir hospitalizadas. Nof de quellas saim vinevant en l'hospital, set einstuvenir tractadas in la stazione intensiva, quae comunicesce al Departament de Sanedat de Basilea. Las infecțiuns saim sortot venides registradas a Klein Basel. En il focus statten noch les autoritats durchs de spredentar gewinnen faches ich kun aua. Oci de dies implants controlats ein surpassales veluchs de limita. Dus implants in intechte din biro ein conteni al tip de legionelles que seien privuluses per ils humans. Quest implants seien venits prendits ort funktion al venderdi. Il cas intorno al scandal dell'auto de posta dove può spevenir tractà avant trecira l'onchevign, quai conferma la trecira penale d'economia a Berna. Provide subvenzions che eran venides retratias illegal main, ston set anteriors comembers de cader della posta cum pareich avant trecira. Intermin exact ne saie anc bec fixa uscia la trecira. Il cas era venni avant trecira per quals inculpats aveven fac recurs in contra la disposizione penale dell'Uffici Federal de Polizia al 2024. L'affera era venni da scoverta al 2012, sino quai veve la posta stui paiar enevos 205 milions francs a Confederazione Centuns e Vishnankas. En il conflict tranter als Stadis Uniz all'Iran dati signals contradictoris de wart discurs Pusseivels. Il president Donald Trump veva annuncia chi ai oz de novo mein lieu tractatives. Details na el bech num na. L'Iran ramviesce questa annuncia. Il moment ne vegna bech negozia con il Stadis Uniz adicin pedader del Ministeri dell'Exterior iranais. Discurs detie pro cun l'Oman, la tirs giae persuenter coccole via de Hormuz, posse puspe venir averta completa main. La strecce maritima è centrale per il transport dieli internazional. La Federazione de Ballapè de Wales retira se sostegn per la rielezione de Gianni Infantino, sco presidente della FIFA. Infantino vuol de novo mein candidat l'autoron per una ulteriore periode d'uffici. Wales reagisce con quai sin il plan de Infantino de vender in a part del trez commerciales della FIFA ad investors privats ca fac naufragi. Con quel, ves la FIFA vuole incassar fin 4,2 miliardes dollars. Suenter resistenza e il plan veni frenà. Wales criticesse mancanzas della direzione, la procedura, la comunicazione e del giudizi. Infantino aia pers lor confidenza. L'UEFA a CONCACAF vevan tenor Reuters declara che las agen ne gine confidenza pli en sia direzione.
2: La meteo.
1: Als weiter mes dia magari nivels pli spes a chaela da tiuritis ad aratiadas, quitter temperaturas de 30-25 a 35 grads. De maune si lora pagande part bel, als weiter mes di pudessi pro puspedar uritis locals.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredis in direzione San Bernardino stagna il traffic tranter Rechenau a Rottenbrunnen, ad in direzione Sargans dati colonnas tranter Rottenbrunnen a Panadoz e tranter Maieville a Sargans. Si in omestus trajekt e si da quintar con 10 minutes de pli temp.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR.
4: Scovrides Hits e sempre verts
3: Musica non stop

0: It's Hits the Start. Per Tai. Per Mai.
1: Cercavo un mare calmo e ho trovato te.
0: RTL. Simple Mind.

RTL in HD, kun RTL.

0: Les novitats per RTR.
1: La ciutat de Basilea anuncia una erupció de legionelles. Una persona è morta, plira s'acciaten en l'hospital. A suenter il cas de Ceuta, l'Unione Europea che vuol rinforzar ses confins exteriors. De pli de quals temes a de Laura, dati ossen les novitats de les 4. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. A Basilea empliras persunas infectadas cun legionelles. Ina persona sei entant morta, 25 ulterioras ein stivinir hospitalisadas, 9 de quelle sein vinevant en l'hospital, 7 ein stivinir tractadas in la stazion intensiva. Quai comunicesce il Departament de Sanedat de Basilea. Les infecciuns sein sortot venidas registradas a Klein Basel. En il focus staten danach les autoritats durchs de sfredentà che vengen facis ir cun aua. Oci de diesch implants controlats aien surpassales valurs de limita. Dus implants in intecte din biro aien contenì el tip de legionelles che seien privilusas per ils umans. Quest implants seien venits prendits otro ort funktion al venderdì. Senter l'arrivada en fulas de migrants a Ceuta en Spagna pretende la Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, in risposta europeica comunabla. Ils confins exteriors stoppen venir rinforzats vinavant als punkt ort warzen siebels. En inscriver alla Regenza Spagnola nomna von der Leyen in a sorveglianza pi regulusa arsce necessari er barrieras fisicas. La protezione dels confins exteriors della UE sei in una responsabilità europeica comunabla. Suender che 10.000 persone del Maroc eren arrivadas a Ceuta, vevan plirs stadis della UE pretendit excluder la Spagna del spazio de Schengen. De maun se gusseien els ministers dell'intern della UE davart al tema. Becchmo l'Europa è al Stadis Uniz in el moment confrontat con incendis de Guaut. En il Stadi de Washington an 30 incendis entant destrui passa 600 chases ad ulterjurs bajets, quai adice la burgamestra de la citat de Spokane. Blessats u morts ne sein finus a Becchvenitz annunciats. Ils incendis entorn la citat en l'ost del Stadi de Washington eren rots ora avant in 15 dies per rajunts ang Becchen conoscentes. Entant en quels ed rasats in una surfaccia de passa 32 km quadrat. Milis de persones en venides evacuades. En il conflict trander el Stadis Unit all'Iran dati signals contradictoris de vart discurs Busseivels. Il president Donald Trump veva annunzia che ai oz de novo manlieu tractatives. Details na el bitch numna. L'Iran renviesce questa annunzia. Il moment ne venne bitch negozia con il Stadis Unit adic impedader del Ministeri dell'Exterior iranais.
0: La meteo.
1: Il suo dia magari nivels pli spes e c'è la dati urizis ed arracciades. Quattro temperature de 30, 25 a 35 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino stagna al traffic tranter Rechenau a Rottenbrunnen ed in direzione Sargans dati colonnas tranter Rottenbrunnen a Panadoz e tranter Maiavilla a Sargans. Sin omadus trajekt eside quintacun 10 minutes de pli temp.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Al venerdì sera è venuto gris, ventus, a blech, a qua giù in certe parti del grigion conseguenze. A Stjarl, per esempio, ne ho calavoia e per cui è venuto serata, a cui dopo venerdì suenter mezzdì. E in altro luogo parla il giugiuri divina fin. In vi a nou is istauant un al video del presidente Vishnonke de Jon Markus Bär alas petitionarias din iniziativa pel Dene Blut. I el schun al microfon per vus ai Anna Selina Quinter. La via e la val Stjarl è già per la seconda ga serata in tai furcurt temps, quai per vide boves. Al motivo in temporals intensivs, canca giunau las boves denter Sanion a Stjarl. Livia Cadof reporta.
2: Da pil venerdì su intermezzi vergau, ai la via e la val Stjarl puspai serata. In tot seggen gest ciun boves venidas a val, tot in tot 10 millicubics material. Qua è confermato il manader tecnic della Vishnonka de Schuol, Jasper Alexander Felix, in Viers RTR.
3: Venerdì intorno un pack di volte 5, si è formato in temporale, fitch local, ma è fitch ferm, sulla parte centrale della Val Stjarl, e quella lascia io tanto blerao che ha mobilizzato una pruna materiale in differenti svalti laterali.
2: Per vedere le bovas era la lieut bloccata e la val e quasi zun dentro due bovas. Persone splessate ed Anton Boudau. Le persone che erano avviate con auto e a pai hanno inseguito liberare con rumili vie con backers. Tutina è la via attuale in serata con zun in due slogan se ci veniu giubia material. Attuale hanno inseguito le lavori da rumida. Felix Quinte da se vi arver la via puspe la fin de quell'anno. E già la seconda gada che la via è bloccata per vidina bova.
3: In Marcos di Passà era in temporale fitch ferm, ma quel era erderce local e stazionar, ma anche la parte verso dal nord della val e la parte centrale ci pertocca ossa. Questa ada in venerdì quella non aveva l'ultima ada in giunts problems, la non esignò in giunaua.
2: Con la situazione diventa critica e la val, sco in quai cas con urezis, dati in sistema d'allarm con barrieras, declara Felix.
3: Il sistema d'allarmazione reagisce o ben manualmente, non può fare io barrieras o mettere a dire gli uns ci avvertisce, le persone ci transiscono sulla via da Stjarl. Però quel sistema è raccogliato con un servizio della Meteo Suisse che procura no, un avvertimento che forma una cella da temporale stazionare intensiva.
2: Con questo servizio sappiamo evitare che da più lieut hai da viade e la val durante il tempo critic, d'anton da più masire sta protezione se vesse nel sbuffa.
3: Misure di protezione supplementare se non potevano fare in giugno, perché c'è quell'incesso di queste leggi di boda è così grande e la quantità di materiale che è pronta per venire dalla Floreo è così grande che non si arriva a fare nulla. No, come in scuola è da usare, da accettare che quando ci dà temporali fermi e locali, che ci dà boda e ci dà con questo e blera lavoro per rumir su.
2: Il Slovres an pia ina gada ple da rumir las vias e la val Stjarl.
1: Livia Cadova rapportau davart la situazione suentals urezis e las boves e la val Stjarl. Anus mida in Ajon, la denuncia penale del presidente comunale Markus Bär in conto al comite de petizion che leva possibilità da seve pagar bar de perca e la vishnonca ai giut maisa. Las registrazioni de video durante la surdada della petizion al fevre vergau han bo violau la legge penale, scola procura pubblica ha confirmau sin demanda det RTR. Martina Gaudenz culs details.
4: In chat de fevre ha una surdada de petizione a Lyon procurau per ondes alle medias svizzeres. Filmins sin quelskins vese il president comunal Markus Bär, che se vilenta an facce la ronda. Bär veve denunziau il comité de petizione per ve filmau el zupau ed è per ve termes ils videos alle medias. La Procura Pubblica arva d'Anton nigina inquisizion penale incontr il Comité de Petizion. E meunchi il concret suspect deve fac in delict. La Procura Pubblica conclude che il discorso è di bosta aus privats. A scuola scrive Vinevon en la disposizione corrispondente, vegi il presidente comunale de Lyon, Marcus Beer, cinciau in direzione della Camera, c'è chi sappi supponer seu consentiment. E dat ne gins gestitz, il scurs surpren il meun public. Las partides an entefer ils proxims gis a una possibile dat de fare curs.
5: A conquaita las novitats svizzeras. Al misteri entuan las vacas malsaunas en Svizzera ai schlidiaus Corinna Schmidt.
6: La regiun è un virus exotic che vien sortot avant in l'Africa, l'Asia e l'Australia, quae conferma l'Institut per Virologia ed Immunologia anvers l'Agentura de Novitatskisten STA. Or davant veva l'Institut per la Sanedat d'Animals in Germania confirma al virus. Quai suenterkel veva intercurri pliras provas de cas en la Germania del Sit. Las vaccias portuciadas an fevra alla fuira. A vaccias de lac datan pinavant de main lac. Il virus vegna da vinavant de muschins. C'è dimensiun que quel a, netenoch las autoritats anc bec clair. En la citat de Basilea en pliras personas infectadas cun legionelles. Una persona sei morta, 25 ulteriores ein stüvenir hospitalisades, 7 de quelles ein stüvenir tractades in la station intensiva. Quai comunicesce al Departement de Sanedat de Basilea. Les infecțiuns seien sortot venides registrades a Klein Basel. En il focus statten noch les autoritats durs de schwerdentar, que venien faces ir cun aua. Oc de 10 implants controlats aien surpassales valors de limita. Dus implants in intecte din biro aien contenir el tip de legionelles que seien privuloses per els humans. Quests implants seien venits prendits ort funcziun al venerdì. La banca svizzera UBS stoppa jachtje stis de tot en tot 145 milions dollars en il Stadis Uniz, quae provide sorveglianza mangluse de lavada de denes suspectus. La sorveglianza americana responsabile ha decis oz in gestit civil de 125 milions dollars in contra l'unità della UBS. Quai sei al piaut gesti, kins ai in secura proclama per vide violazions in contra l'uscenumna Bank Secrecy Act. Il medem di eich la sorveglianza della borsa americana decis in gesti separa de 20 milions dollars in contra l'UBS. Omes duas autoritats rinfaccian alla banca de becce weich annuncia a duras transactions suspectuses.
5: A conquera stein egli exterior suenter l'arrivada en fuoles de migrants a Ceuta en Spagna pretende la presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, in una risposta europea comunabla.
6: Ils confins exteriors stoppien venir rinforzats vinavant als punkts ort wart sensibels. En inscriver alla regenza spagnola nomne von der Leyen in a sorveglianza pli rigorosa asche necessari er barrieras fisicas. La protezione dels confins exteriors della UE saia in a responsabilitat europeica comunabla. Suenter che 10 milis de persones del Maroc eren arrivadas a Ceuta, veven plirs stadis de la UE pretendid excluder la Spagna del spazi de Schengen. De maun se cuseien els ministers de la UE de wart al tema. En il conflict tranter els Stadis Uniz al Iran dati signals contradictoris de wart discurs Busseivels. Il president Donald Trump veva annuncia che aia oz de novo mein leo tractatives. Details na el bec num na. L'Iran ramviesce questa annuncia. Al moment ne venia bec negozia con il Stadis Uniz a dicin pedader del Ministeri dell'Exterior iranais. Discurs detje però con l'Oman, la tirs giae per suenter, coca la via de Hormuz posse puspevenir averta complete main. La strecce maritima è centrale per il transport diele internazional.
0: RTL, il magazzino della Saira.
5: Tocken 31 grads ai da Watts el Cantun Grigione de Cobo Itzeneus nu kien pau pi frescht, per exempel en ina Halle de Glatsch. Al EHC Sol Murezia ein nief chef de Sport, den Tom Buine faccia non en conoscente per club, Gianmarco Trivella surpren, kai e trenader assistent. El mette pa insemen l'equipa, quicke se dignank aschi simpel.
7: Grundsätzlich setzt man auf den eigenen Nachwuchs und tut die Stück für Stück einbauen. Und es ist ja sowieso schwer, zum Spieler ins Engadin zu holen oder einen neuen Spieler zu holen. Das ist das grosse Problem, das wir hier in der Region haben.
5: Der Plied Del und die Sonne in quei Magazin. Ein Primereinser schiedet er im Frest questa sera.
0: La Meteo.
6: Questa sera è sì ad una puspeda quintar con Orizzi Sederaciades, da maun è sì l'ora pagonda parte bel, al suo entremes di potesse po puspeda Orizzis locals. A quaiter temperaturas de 25 fin 35 grads.
0: Vias e traffic.
6: Si in l'autostrada A13 in direzione Sargans dati colonnas tranter Rottenbrunnen a Panadoz, jede quintar con 10 minuti de pli temp.
5: Varga Vegnons a Gianmarco Trivella, giugau pel EHC Sol Murezzi. A quasi sentire carriera, de hockey ha il presentato alla squadra de tradizione engiadinese. Sente la fin de sa carriera, sil glatsch ha il surpriu differenz posts. Spel glatsch, sco per esempio sco trenader, sente la stadium vergada sco trenader assistent a di piquella, il os è un chef de sport. Roman Dobler rapporta.
8: Con 13-14 giorni, Gianmarco Trivella comincia da ora hockey pros juniors dall'EHC Samurezzan. Il Samurezzan è il giocatore loro stat fidel durante quasi tutta la carriera. Fin l'età da 36 giorni, al sette giocatore dall'EHC Samurezzan, gioca per sia squadra.
7: Io ho viel vom Club gekriegt und will auch etwas zurückgeben und darum habe ich das so mit dem Club zusammen so entschieden.
8: Dossier carriera attiva è Gianmarco Trivella resta pro l'EHC Samurezzan. E la surtut divers posts sco trenader. Da un tarantal però er fatto una possa. Fin la stagione passata. Lure il tornà sul banc des trenaders ed esni trenader assistent ad Andreas Kutz Schneeberger. Cel Zurpiglio sera mo al post sco chef de sport della squadra der Apparel Claire. I scia is la via taunter staff da trenaders e il chef de sport dell'EHC Samurezzan a mo più quarta.
7: Da sind wir immer in engen Kontakt gsi und het können seine Wünsche äußern und alles. Aber es ist ja sowieso schwer, zum Spieler ins Engadin zu holen oder einen neuen Spieler zu holen. Das ist das grosse Problem, das wir hier in der Region haben.
8: Da nuf mette Gianmarco Trivella in Sembel la squadra dell'EHC Samurezzan. Allo stesso momento era mo il trenader assistent della squadra ci ho il campionato in seconda liga.
7: Grundsätzlich setzt man auf den eigenen Nachwuchs und tut die Stück für Stück einbauen und der Rest ergibt sich, wenn mal einer da würde schaffen oder ein Jahr das woanders hergeht, aber grundsätzlich ist schon, dass man die Jungen einbaut, das ist so.
8: Al pool, al bacil, da juaders in Engiadina es nempe limita. Tot las squadras della regione on con agen juaders. Speras juens, si es rutinats, es i cler ci se pice magari port, pro juaders ci venien or dall'agen partizion da juniors, i ci oan actual manch, inclurater.
7: Das Kader ist eigentlich zusammengestellt, so wie es ist, mit vielen Jungen und alles andere sind wir noch in Abklärung und wird man sehen, ob noch Spieler dazukommen oder nicht.
8: Le squadras della seconda liga sono erder ciao in os sul glatsch. Per elas, al trenament da sta, cus trenament sul glatsch comenzà schon avant duas drei semnes.
5: Roman Dobler, der Wacht, al nief chef de sport del EHC, Sogn Murezzi, Gianmarco Trivella, in Tegvai und Togen che la prossima Stadion de Hockey, la seconda Ligia, an Chaiva, quello en dus Mainz, la fin September.

A che fosse stato per oggi dal magazzino di questa sera, quel a tutte le nostre storie in Fleischgodina e la Reuz in rtr.ch. Corinne Schmid ha preparato e presentato le novità. Selina Kistel è stata responsabile per i contenuti. A mio nome è Anna-Selina Quinter. Adio, resta l'ogni momento in vostra compagnia ad accompagnare il vino tra la sera con Shakira con Waka Waka.

0: El Nico Santos con All a Time High. A cui cosa si intermina nuda l'agenda?
1: Il Städtlifest a Lyon, l'incontro della sua selva. Tranter divers stands da fiera e tendes da festa c'è taisus era erter con la microlotta e dine progide per piccen e grund. Il Städtlifest, il 7. August a Lyon.

Musica che accompagna Pacific vedene la sera Jack Johnson con Upside Down. Jende Gisels treis duascht a la causa infantino a e oz daude discuta. Covai vino von, vegn al chef della FIFA Gianni Infantino a spiccia giù, sciavergà quella grande crisa, ignorà la critica, ni forse vegn al gettutin a ser tre. Ni vengono forse per fin sfurzaus da serete speculazions a speculazions, ci sa. Ma ton è clar, al squitch quel crescia, suenter su naufragi del deal d'investurs, schmenaccia l'UEFA con pass juridics, a channel Telegraph alla Financial Times reportau. L'UEFA ha già avvertiu Infantino de boscia sveni als muossaments per al plan de vender parts della FIFA ad investurs privats. Avitir, a Wales, scomprima Federazione de Ballapoi comunicau che els sustegnen bo in reelezion dad Infantino della elezion ca adie liuc lauteron el Maroc. Adè dad autres federazions dati actualment chonches sil mainz alles medias cai sevessen suanda a Wales ad annuncia al madem. Al squetch sin am Infantino quel crescia ad increscer, alla svusch sin contro il chef della FIFA vignene pi a pi da daul. RTL, der Puls, der Sport.

0: In the Stars the Rolling Stones. Italianità totala dati capovus en court suenter les sis.
1: Sole, mare e RTL.
0: Nus meinen dus mercaus a Venezia ad a Napoli cu nos acțiun speciale estate italiana. A provenir già un pau en quemun, dati os per vosses ureies, musica italiana, ina del 2021, ez varda Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira e Ronaldo Andrade. Ina massa ciaus, so solo che la vita, italianitat per vosses ureies. Budi la sera!

0: Il di der RTL.
1: Oggi conosciamo Cadiz. Usa tutina. Il Grigion reagisce sulle discussioni davanti al combattimento della criminalità organizzata e la regione Moesa. Se persone astre domandano di mora il mesocco, pretende il canton da Nief in extract il registro penale, giusto quel canton Tessin fa già pigic. La misura è d'anton limitata, se la fin di Lyon, lui vuole il canton rivalità la situazione. Toconosa pretendeva il canton bu il registro penale se refereva sul contract con l'Unione Europea che lo vesce in buque. Su interina azione internazionale contro la criminalità organizzata erano siat persone nidas arrestadas la fin de favre, quattro de quellas con domicilio ufficiale a Roveredo. Su entro quei vevi dau grandes discussions davart gli agi del canton. La Procura Pubblica Grigiuna instradesce a bui in inquisizione penale contro le persone che hanno filmato il presidente comunale da Lyon, Marcus Beer, per la surdata di una petizione. I seggi bustau in discorso privato, essendo la casa comunale in presenza da 12 tocca 9 persone. E plina von, agi Beer per parte è discureu directe alla Camera, quel che sappi valitasco consentimento concludent. Ascia, dati negin castic per le petizionarias per vi pubblicau il video. La petizione pretendeva da vina von possibilità da pagare per Cadiz a Lyon en bar, in stal da mi dato da moda elettronica. Se Marcus Beer fa recorso contro quella decisione è un buon conoscente. Elenge di Navassa resta la Vals Charles Serrada ad interim d'enter San Lyon e Charles. Pliras Bovas era nida zanora giù venerdì svergau ad ascia la via Serrada per tutto il traffic. Pliras personas erano bloccadas e la Vals Charles quellas alla Vishneunca saviu evacua. La Vals Charles era già stata serrata la mesiamma e la GF già vergata e lu per via da Pliras Bovas che bloccavano via Zesendas. La GF già sera era la Val puspegnida aviarta. In Svizzera grassesce il Nief virus per le vacche. Sco quei che l'Institut per Virologia ed Immunologia conferma, si tratta di un virus exotic, Simbu, che è attivo su tutta l'Africa, l'Asia e l'Australia. Vacche malseunas datan ludamens lac, fan febbre a diarrea. Il virus viene trasmesso da muscins ed è news identificato alla Tiara Tudescia. Le dimensioni della derasazione della malsogna e non buon conoscentes. Si lunch il tema spil moment, io già vigile un in abiala serata.
2: Alienge di sera, dus vergau la sis, c'è ven questa sera tra vussi maisa, forse una buona pasta, spaghetti Napoli, una pizza napoletana, se vuoi trovare svitiera la dreccia atmosfera, lu esses el drecci liuc. Noi siamo ormai in Kurt, nominato Napoli, l'unico team che è avviato per l'estate italiana ai 600 ozots, la devosa fermata dell'Urviadi. Bicca vi presentais la sera in nostra compagnia. Mio nome è Anna Selina Quinter, una buona sera a voi.
0: RTL.

0: Spuntino, in merenda per les orelles, així de dir, quedatica per vos la sera, sinundes, remonges, si menys durant l'estate italiana. Nostres redactors que han deviadi atras l'Italia, Fabio Cadov, Marcus Petendi e Stefan Dobler, s'annuncien con un pign podcast quotidian con lur aventures del dì. Oggi hanno messo in veia en lur de vosa destinazione, Silviadi tras l'Italia, a quai a Napoli. A nostat lein, ci chi andare quinta.
1: Benvenuti al spuntino numero 6. Ed è il 3 de Wost e questo è il take numero 2. Noi proviamo in Gianea e l'ora di una massa ciot qui sulla terrazza. C'è il handy a sera io, per cui qui è moneada, variante numero 2. Noi siamo a Napoli, per noi 2 dies e mezzo a Roma. E rivene liber, vain vissano più o meno tutte di noi. Ma la sera per ir a China, per un grandioso ristorante Stefano Mosano. Come
2: la
1: il nome?
2: Trattoria al teatro.
1: Prezis.
3: E teatro vai in nulla. Teatro della sul programma, sul menu. Ma pur per i deserti.
2: Pur per i deserti, qua vai era. Non è posta normal. China, tustut, spaghetti.
3: Amatriciana.
2: Amatriciana, scocitucca, nudo in tutte le salte in bocca alla romana, ci dera. Scopaici.
3: Mi hanno mangiato 2 dies, 2 spaghetti. E tutte le possibili variazioni.
2: In spera al ristorante, in palurda, non sa mai se era una donna, ci cittadina di una gente in passe, se un ticin cions varano la tigna. E non fai una mostinca, il Cesar ci ha fatto quella via là. E quella patruna, no, qua non è la patruna.
1: Se mi ne vedi uno, c'è un pavillano.
2: Preciso.
1: Trevi un pavillano.
3: Controllavi un po', ma io stivo andando ora.
2: Finché non leggono la carta del deserto. Se allora il cameriere ha detto per cui è lei la responsabile. E abbiamo usato sulla donna?
1: Ah, e qual è la mamma del patrono? Sono in mans familiari?
2: Io non so, mi penso che questa sarà già stata.
3: E hanno deciso di più 7 generazioni in quel ristorante. E ella è cresciuta, ma giorno se vaina.
2: Ja, krasson. In mince cas e lella ni naun ia comenzà de declarer al desert oder as desert. Ed era un bessu vercinch e quai era propri uno spettacolo scoce quella declara
1: ancora. Quella con la persuasion, la quinta al prim desert quai era
2: 1000 foglie.
1: E Stefano finge dit va bene. Ci sono già anche gli scuoli in avanti e più qua lui. Aspetta
2: amore, aspetta sono gli altri, che anche quelli sono un spettacolo.
1: Ed è loro proprio in avanti, grandiosi, c'è Pesciuncio, quella venduta quel deserto. E loro vanno tutti, 3 tiramisù e 1000 foglie.
2: Preciso, eh? E la propria declarasco ce la fa il tiramisù, quella declara quasi il mezzo recepto della maisa. C'è il primo client che tiene un tacalin caffè, ma quel caffè può essere tebi, e allora lascia la posta.
3: Tra i dis,
2: ci sono leggerissimi, non come gli altri che fanno, al suo proprio mincia dettaglio.
3: Nacque del highlight di Roma.
1: E allora vanno a domandarci per un alcohol, c'è qua?
2: Quella, un avion, eh?
1: Guai.
3: Per bas. Svolle.
1: E allora mi domandarci alcol, ci senti in quello in deserto? E allora ha detto, ma questo non sa più che c'è a nome?
3: Zambione, crema zambione.
2: Zabaione
1: e quel liqueur.
2: Qual era vino?
1: Tribo.
2: Io non so, in vince caso noi domandiamo come vino santo, quel ci si conosce.
1: È duro un buon schlucchino per provare, allora provare a provare, allora domandiamo meglio lì, alla fine erano 10 euro di più sul quinto.
3: Adesso avevo scovendo.
1: Adesso avevo scovendo.
3: E noi ci siamo credati,
2: sento.
3: Ma già era buono.
2: Sento. Scuozzo era, e schnere
3: crodalai.
1: Oggi ci arriva a Napoli e è una copcia, è giuro, è una copcia, semplicemente l'adresso o l'email del hotel. E ha dato il managgiunto del taxi.
3: Bene, visi, va di 7 minuti, forse vedo tutto in taxi con tutto il nostro bagaglio.
1: E allora lì qua costa 20 euro. Lui è lì, passato in un hotel, ci aveva non conosco. Stefano dice, ma questo è ben nostro. Lui ha detto, con plena confidenza, no, quasi un altro. E lui ha frenato forse 3 metri davanti al hotel, qua costa 20 euro. E l'anno era in un hotel.
2: No, per vicidere al Corso Garibaldi e no, non la Piazza Garibaldi.
1: Ah, il nostro hotel era quel che fa una vis al primissimo sulla Piazza Garibaldi e qua era giusto per la stazione veramente. Allora lì ne va col taxi e ha detto, ma allora fai una 25, oh? E non per dire fa un scherzo. Allora vanno a fare a prevede mai un po' inverto il taxi. Ma è giusto lì veramente in un buon... In un flow con questa napoletana.
2: Ma sai, sto con un certo charme, sto con un certo charme. Non gli sembra mai, ma con questa 25, no, no. Vai in fine io là. Ma per vicino a te c'è Warner e con le svalise tot, fai i 25. E io te l'ho dato, vai in cilore, ma no, no, vai in 25. Ma non è questo un scherzo, no, no.
3: Ma a me pareva già
1: la tratta non sraps o de bussaccia e non deve narsunel. Ma c'è un talento che c'è qui è...
3: Ma io ho già cominciato con il signor del treno e allora stavo là, mince 30 metri dalle altre persone che già venivano tutti a dire per essere in taxi. Questa è una coordinazione stata giolata, non sai quando le persone si involvano, dato quando vengono in giro più l'andrò a russare dels, almeno si fa per comando se mi ne devo. Ah. Lì stesso, colpe a.
2: Hai, ma lì stesso, io sono dire che c'è il signor da quella stazione, sono la prima impressione da questa città, da Napoli. La viva, ah. Ed è sdadata, mm-hmm. Ed è tutto il teatro, che ci sono a Bologna o Roma, e hanno detto a Crai, dieci anni, hanno detto a Crai, c'è Napoli, ma plage.
1: E tu hai detto, qui si parla un po' così in un altro continente, e qua è altro, c'è quella siassina stretta, e tutto, io guardo, c'è ancora un po' povero, c'è se dire, ma in mezzo, mi sentivo subito qua, ed è proprio... La lingua ci dice altro, sbada ferma, also voi siete in una posizione che non inclinate più tutto, o vos vis-à-vis non inclinate più a voce, bain. E noi siamo nella prima pizzeria e qua è vero, e dice a Simone, ah, poi tu rifici a pers, ma con locker, la meldra pizza ce n'ha più in tutta la mia vita, also qua è proprio un spettacolo, più è tu qua con quarta con la pizza qua ero c'è fino
3: Marcus dice questo già circa per la vancia alla volta
2: Marcus coderla quella pizza
1: grandius proprio è quella prima pizza di questi anni io sono contento di aspettare fin questa qua
2: hai finito buona alzo proprio fin scusa tu dici io ne ero domandato allora alla patrona là ma c'è o credo che c'è la pizza da Napoli a quell'ur grosso o quel allora le dico no cioè qua non è buono c'è fa un'icia, cioè qua è la retta pizza da Napoli, con un ur, aso proprio nulla c'è tacci con qua c'è il creaci
1: e il front proprio finisce e là qua è un ristorante c'è l'om lavora vede il fornin la figlia ha il service la mamma vede la casa e tutti parevano c'è pa fic per sai e c'è pa shrof.
2: Hai il primo forse un po' male a me,
1: ma si vedeva questo ufficio cordiale qua. E allora, quando ci sono domandato, tu al primo hai fatto mille complimenti per la pizza.
2: Invece la funzione.
1: E quando ci sono domandato, tu ti puoi filmare, domani per te contribuzione, ma allora hanno cominciato a quittare, gli giri, ma sbrita sotto il ristorante a domani Stefano
2: come ti chiami Stefano a domani ci vediamo a domani
3: e forse vuoi un dettaglio della pizzeria ci svezza i vecchi di affare da famiglia cioè quasi vivono quasi entro là la vesce deve pendere su sura il fornino di pizza per suare
2: proprio non era qua Bedeco
3: no qua era giro
1: forse una curiosa detto ecco quante nana
3: quante era verso di
2: ah io la creccia questo
3: l'alciva
1: la piccia sull'alciva
3: l'alciva della piccia da sé
1: e lui signor di quel ristorante fa aveva pensato ok provo su qui era dirmo per un pertunz visi un era un pizzaiolo su una vespa ci aveva già un anche il tele adesso questa sarebbe mia interpretazione
3: adesso Ella era pronta a dare risposte al quintaire in pruna e la serba d'oro c'è quel conflitto nord-sud dell'Italia.
1: E lei ha detto clarinet, lei non è italiana.
3: Ella è napoletana. Quella dice in per votes e dice che c'è un paio di mondo dell'Italia, quintaire dell'Italia e dove oggi è però in Napoli, in Uceosun, dall'Italia discorriva il De Celts. Ah, so, proprio c'è quella identità napoletana, sabba da ora. E, hai, na, è spannante, io spero che ci vai in avanti, cioè, per c'è la storia che ci vai in avanti.
2: Ed era interessante, also proprio, in Osavez, ossa Madonna, su un grata cielo, grande il portrait di Diego Armando Maradona. E da questo dai a cui Emilio, se da questo portrait. Senza cui c'è, qua c'è noi, non si vede, la città è tappezzata con portrait di Maradona. Proprio un diavolo a cui.
1: Banner di Napoli, proprio.
2: C'è una mo' impressionante.
3: C'è qui enorme interessante, c'è una. Hai che ci può ammirare o sei ferma di una persona, cioè ci sa che ci hanno fatto Baselges, nominato da Boelli, e tutti quanti, also, questo non è interessante.
1: Noi abbiamo discusso sul viaggio, fin già un po' di quella fascinazione, ma e ora c'è Vez, c'è la città, guarda ora, in cui è forse un po' più bene. Qui c'è già un grandissimo comune, c'è tutto c'è stretto e piccolo, e c'è quel grande palco che Maradona ha dato a questo Napoli, o quell'importanza, o quell'identità. Arrivare in Crea rossa finge un po' in più bene in Crea. Se non ci percide su c'è.
3: Forse è dato quel momento su c'è. E non ci sgudogna, e non ci sei svisso. Io credo che sono ero un punto.
1: Ci sono forse un modo di menzionare che c'è un terratremble qui. In il primo agosto, intorno alle 8 sere. E qua è il più fermo terratremble di 40 anni, spara. E non cioè non avessero letto qua, non avessero da bada. Also qui il treno è perfetto. Nessuno ha detto, also quando pensate in un
3: scelto. Non è nel mio viso c'è Blair, però non sbada proprio ninguote da quella.
2: E se bada c'è la città polzesce, qua se badi. E forse sul tunze dal diario qui e qua è un auto da cielo. Permanente, ma in stu ti ti tu tu ci, ah, permanente, so.
1: Ed è proprio bello essere qua, e credo che devo il primo di oggi, in tutti un po' le batterie vede, e ora c'è già, e non posso aspettare di dire che c'è una città. Per dirlo una domanda, c'è già, hai fatto.
3: Perché ci riusciamo ad accettare un po' c'è quel ritmo di Napoli.
2: A Claire, è tutto il teatro, con qualche audio.
3: Non è che se ci si rivede tutto un rimane da dire, c'è esi proprio.
1: Dai, se vuole la Zavair, ci ci des proprio, non te l'hai domani, il spuntino, da c'è alle 6 e 10. E se non è il punziato delle storie, con Stefan fa col pizzaiolo, qual nome? Ai, non sa più.
2: Nunzio!
1: Nunzio, con c'è Nunzio fa quella pizza spettacolare. Ci dice proprio la migliore pizza su questo pianeta. E mo vle rotte.
2: All'elta pa, ja?
1: E non ha nel pa per la pizza. E mi c'è casa, stato l'andr via. Grazie per l'ar. E a domani.
2: A domani.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Il spuntino al podcast quotidiano dell'estate italiana da Fabio Cadov, Stefan Dobler e Marcus Petendi. Malgrat chi è già in momentin os giù l'Italia, con un di anni par onde se sem fla in tec con quel strix de vender del stelian delle stelianas. A per cas che vuses essen ju gost a format con tiramisu a pizzas, bien si la pizza eisi onde spiciar un pao per se ve al secret de vos lezza. Tutina fegen clic sin rtr.ch sin nostra pagina de cultura en fles totes historias dell'estate italiana de quei viadi. Allo, dati e in qual inspirazione culinarica.
4: Dolce Vita con RTL.

0: la Sarah Larsson con Lush Life.
1: RTL prende un bus in Italia.
0: Estate italiana c'è tunica o la stat ter RTR. Nus in gest udiu avon de nos collegas Marcus Petendi, Fabio Cadov e Stefan Dobler, che fan per nus el giro tras l'Italia a dos essens eini secentai a Napoli, nu qui venien aun a reporta. Nus se vermeincau en curt en tot in auter mercau, cun ina massa canals a ponts in ver center turistic. Venezia. Laue Prisca Biel stade a visita Luis Bischoff de Levin, che vive de pitchunons el mercau italian, a cui de profession architect d'interiurs a scenograf. Secentaus a Venezia, el denton bupovidle lavur, ma bain.
2: Essen qui veramente per vita, per mi d'impertinaria, also per vita l'amour veramente.
3: Amore.
2: Precis. Fitch cliché, also, e mia partinara Laura ha fatto qui un Erasmus qua alla scuola d'art della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e la scuola sta appicciata in questa città e la stava già a Barcellona design e loro vengono in paese conoscer in Svizzera creia, in Svizzera e uscita ha cominciato un po' allora e aveva un terzo tempo aveva un po' viaggi tanto a Basilea, esteva a Basilea in quel tempo, tanto a Basel e Venezia. E quasi io scendo avanti finché Laura si non spranza e tutto ne sai se tu decidi vieni tu o vieni e.
0: E a Scheia, ogni se casai a Venezia. Con l'urduse fonds. Tutina pendulesce a iom de 43 anni a un regolarmente per il lavoro in Svizzera, vete de famiglia, l'Italia, a profession, magari in Svizzera, quei è in tec in spagat.
2: Ma chiaro, è solo una periodo intensiva con due fans, con di minchedì, con essere lavorare con l'agen bureau, con viaggiare via nan, con avere a scuola, avere ci sa a fond de lavoro, noi massa bler lavoro, avere ci c'è la relazione funziona, c'è qua avanti tras blers genitors con ufans juvens precisi di un certa sbalance artas al mincedì precisi.
0: C'è a coco e mincedì da Luis Bischoff a Venezia vese o a da pli insomma da quei liuc a bomo schoins in Canoschel forse giù della carta postale quai udisco el profil da Prisca Biel quai ne venda la mesa sin nossas ondas. Nico vus avesse che pesce etet la el cuvus lois online el reit ternus allau am fleis e fotografies a videos de quella visita a Venezia ad insomma in a massa impressions dall'Italia. A con quai prende auch um miau perotz, quasi stau de Meier wart per questa sera. Al Mikrofon era Anna Selina Quinter. Heute wies lavus au nina biala sera kaus in nosses undes. Schei se mia kurt, a sco a dina, prendi Pacific.

0: RTL Il Profilo.
1: Estate italiana, sia in un questo stato di RTR, vuol dire non smai per il prossimo profilo e l'Italia, rispettivamente portante che l'Italia è il crescente a casa. Pi abbia sole, forse te gamore, a speranza e in anni abbia l'altra storia di tutti quelli romanzi che io ho visitato osa le prossime giamne a canto di un flaio che ho l'urnief da casa. Adoz fece fermativa e non del spli in conoscenza illustris, romantics, forse e magari controvers mercaos dall'Italia. E sono oz a Venezia tier Luis Bischoff. Io dici nega buongiorno, buongiorno Luis.
2: Ciao, ciao. Flotta di squia.
1: Hi, è super che quel funzionisce, nel timing vesbussio essere più perfetto.
2: Ok, super.
1: Io dici il timing per qualche vus ritornais gest della Svizzera, a lui veniau schon a spluntel vid la porta. Quais un pa vostra realtà? Also vus viviscau a Venezia, de picciunons? Con vostra famiglia, aber è schon avon senza famiglia, a circulais via ad Anau. Che meine vuse dine puspai in Svizzera?
2: Ma in Svizzera meine dine der c'è al blerver manch la lavur. La lavur, ma schon era il contact con amis, con amias e la famiglia. Ma schon il motiv principale era manch la lavur.
1: Lavur è ben cavazzin, nus vien quell'intervista cau a Venezia in vias studio, vos esses de profession architect intern, a scotal appunto l'uvraisus e dentro quellas duas destinazions. So vais forse grad di c'hai amenau vos in Svizzera, quasi in punct fix cau l'agenda, schon de pi differenzons.
2: Precis, es un status just us efnes a Basilea per l'Art Basel, also per la mostra da arte a Basilea. I lavur da spö in Perons con es insembel, also fets diverses robes la, fets es un la vida far installations per da dorwart, vol dir una via tanto las halles da exponer, fets però da deinwart, vol dir fets un restaurant per l'Art Basel, una fatta vant in Perons al shop per l'Art Basel, in lüde magazine, ja ci de misor magazines. Io scia haisqua una collaborazione da spe imperanz precis. C'è venia dünders c'è in giun a Basilea.
1: Quade vala aur schins lavurisco independent architect d'interior schins a schaia contact a de Lyons so de quella lavur c'incenza se dire, ma renzo un tec privat, also a Luisa e bab da duse fons, a dozen de maun a junom i cun els el nido. Vos ves duse fons?
2: Präzis, no mein duso fans un grand Camille es 4.5 e va la scuola materna qua a Venezia. Il piccino Alberto es 1.5, also wenn dus, also beim Bauf in eine Wurst, e la va qua al nido präzis.
1: A co ai quai scobab schinzaio zakau en quella rolla da pendula dentro Svizzera, a Venezia, luens an duse fonse schipins, einskau, winskau magari è, e la streches.
2: Ma klar, das schon in una periode intensiva, con duse fans, col di, mince di, con esser, lavorar con l'agent bureau, con viaggiar Vienan, con aver, esco, aver accises a avon de lavur, nu massa bler lavur, vera ci la relazione funziona, ci

0: E kreitsche kwa van tras blers in tours kun u fans juvens precise des in certa sbalance arta sal minche di precise
1: Luis ja vai cu mai mia valigia tres de mondes che au più mains centel a tuts quets che visite in prima de monde naturalmente qualche interesse al pifet co ai quel ni quella se centada in quel luc e l'Italia. Seconda domanda è se hai proprio di vivere a Venezia, fosse lo culto non si dovesse forse oggi al studio, a chi si vede già da qua, qual è casa un po' vostra Venezia. Alla terza parte è già in la terza parte con tre domande, prende finito l'intera visita. Per cui in Cevinzi non è forse proprio vendita. Luis Bischoff, oriundo de la Vin, orts 43 ans. Co esses vos veni de la Vin, elenge dina bassa, el mercau de la Laguna, per estatels els?
0: Ma, asa, per cice son qui, esson qui veramanc per vita, per mi den pertinaria, asa per vita l'amur, veramanc.
1: Amore?
0: Precis, fitch cliché, asa, e mia partinara Laura ha fatto qui avanti non so, forse 10 anni un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e se la scuola sta appicciata in questa città ella ha studiato a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus e dire sta piccia e loro vanno in un'impresa conoscere in Svizzera creia in Svizzera e io sei a cominciare un po' allora e feva in ter tempo feva un po' viadi tanto Basilea e steva Basilea in quel tempo tanto Basel e Venezia e quasi io sei in avanti finché Laura si in speranza e tu tenia tu decider wenn du oder wenn ich wie wir schon wollen, da war fast ein müde Mind, der Basilea, der finanziert den Tempel an, und der hat Wert, ich rein gucke in eine neue Flöhe, eine neue Aventur. Es
1: ist eine nächste Historie, es ist eine nächste Destination, es gibt eine Forse, die Kobuapnjang, ein bisschen Radar. Provenieren was? Al Buap, de la Vin, io suppongo l'architetto d'intern era ebu quella professione che si aveva forse con Buap schon in testa.
0: No, per nulla. Also, è una... è grazie quasi riesce in pass per pass. Also, è una, io ho fatto davvero la scuola, ho fatto il Gersonati da Falegnam a Samaden, 4 anni. E l'ora... ci ne hai fatto l'ora, questo è già l'inno. Allora sono in forza viaggiare un po' e devo, allora ter classico veramente, e devo cominciare a fare la matura ora cuore, ero in casa veramente, ero in amica, ma ci sono insieme a viaggiare, ci leva a fare questa matura e non sapevo veramente come tornarci ci si fa. Io sono arrivato a Cuera a fare la matura di Manchester. E quindi ho lavorato un tempo e ho cominciato a studiare a Basilea, architettura interna e scenografia. Io sono arrivato un po', ho cominciato a lavorare un tempo a Basel, in un bureau di design. In Giocci ho cominciato la collaborazione con l'Art Basel, con questo bureau. E tutti gli anni il desiderio di lavorare per sé. Questi anni loro tutti gli anni di più la voglia, il bisogno di lavorare su un agent corso, su un agent progetto. E si fa passo per passo tras la vita.
1: C'è qualcosa di dire da Luis, che è il nice la voglia, la veglia, il diavolo di lavorare su se stesso. Vuoi sentire che è ter indipendente, che vuol fare le cose che lui vuole, forse vuoi pronto per fare compromessi? E qual è un dei motivi che lui manca, perché se mette a essere indipendente, vuol dire la più semplice?
0: Hai absolut, e credo che questo sia un dei punti che ci forza ci ha forza ermanana qui da voler lavorare da quella roba c'è un desiderio, c'è l'impressione che questo sia interessante per me e forza è lasciare loro in lavoro roba in cui ci dare più sura e più per me per anche l'iniziativa forza è più lungosa. Io scesi vai un po' a cercare in giochi smaina con l'olio verde ir tras la vita in all'impressione uscea clare di essere intensif ir cerciant lavor ir osa con famiglia e squasa qua c'ha muda un po' des lavoro bler più pac osa vid il progetto actuals e des sair notter qua c'è des erbel con ufanzi con la relazione. Erano altri temi che sono più dominanti nell'iniziativa. Questo crea in quella cerchia ci va in avanti, crea quella speranza che la mai non raffida.
1: Questo è un processo che si mette ad una pushpai. Se vuoi questa cosa per questa casa, non ho mai visto obiecti, né scenografie, né installazioni. Che già è vuoi accorto? C'è un tecla noda da Luis Bischoff.
0: Also mein Plan ist wirklich ein Prozess. Ein Prozess, also kun, ich kann auch dependen, an welche Projekte dieses Fach, Projekte per appunto in einer Messe, grande, internationale, oder eher per ein Projekt, bisschen privat. Da ein Labor am Oblerer, kun jo privata, kun vol dir da Fabriciere in der Chase, da stipjar situations originiert far objekt sco in banco in a soccio o in a maisa e mai plaja veramente il process della sharain sin un desideri d'incun i dir questo hast du insembel e lavorasch questo insembel e non sono il tip ci veni domanda mai e faccio una schizza e qua è es qua c'è c'ha bun a me piace veramente il discorso al aver tempo per da e lavorare alci
1: also
0: lasciare sco crescere alci questo veramente qua ci interessa il de più.
1: Also, il meglio caso in dialogo, in dialogo col cliente, con semplice aisilu, ni difficile aisilu è da amfla, da chatter, lavoro con quella filosofia.
0: Ma questa l'esperienza a Manama è in un luogo in cui c'è tu badas in una funzione come minciun. E loro è questo, c'è da accettare, c'è non c'è time, c'è non c'è massa, si discuore un desperce il via. E chiaro, non è stato semplice accettare quel che è lì stesso, che è una impressione di essere, è da essere simpatica ad els e els hanno da essere simpatica a me, è una roba difficile personale. E qua non è così semplice, chiaro. Ma è una fiducia che questo è possibile. E questo è quella cerchia, c'è un creio.
1: Questo è quel essere selettivo, essere verdadero, essere autentico in vari sensi. Se vai su la situazione, questa è facile, su letto, forse un po' più conseguente. Osa dai aber osa kau naturalmein aung dus afons in adona konfig wenn lu osa e al aspekt existenzial finanzial wie dir kinse ka fors magari halt pi prompt de fa kompromiss
0: ma war ein klar kwes le aspekt finanzial is un grand thema pro no kwes dünner neuschen klar kwes intensiv i des appunto un grand thema i di stessna l'impression oder insembel con mia partinaria improvando da vivere in modo simple di non dovrar usce bler e questo è un po' nostro, la clave c'è nuova in città o l'impressione c'è questa la clave da dovrar pac da partir, also schon ja in unser, per exempel in Vacanzas oder in Gier, in Provaina da partir roba, da dir poncina chase, per la paia pones nie pronom, da in unser Sangin Auto, es in Prova da heute dovrasco pipaca roba, i da ne da dir un paar contro quis consum da essere dappertutto, da volare tutto, da. E qua ho l'impressione, ossia qui a Venezia, è ben qua incontro, no? Da vivere qua, per qua c'è. Me ne sa forse questo qua in Svizzera, fis qua era possibile. Ma questo è sempre in la clave, da no, da dovrar pac e da ergudegnar pac. E clare qua è. Grazie a una cotogna Schebler in confronto con. Ma questo era ciò che non mi interessa, era un Schebler, per dire la verità.
1: Cosa conta clare a voi, se vai a sentire tempo di vostri genitori e il ciao. Quando gli omgidus gli è artisti. Io vai a mai, sono mai stata a Lavin, abbiamo visto quel film che RT Radio Fac con Els, Florin Bischoff e Madeleine Lis. Al fatto che sono sette genitori che sono in quella via, ni che vanno in quella via, e suppone che qua levdiesce ni forse engraviesce, io sai vu che qua questa provus ni an els più probabile schon wie wir avon qua e vus
0: Claire craccia qua zura c'è qua esa chief until ufans chief qua con sai absolut hai
1: Kom fit an els sustenuni es wo sie independent e vus was ihr det im prim was ihr fat falleniam also tot classic E quei è stato più probabile in processo, che non sa forse che i giovani dicono che ho fatto un sito concreto e quei ho sbustato, influenzato da lì che si ne va?
0: No, überhaupt nicht. Ja. Ma credo che questa forse era già una reazione sulla vita che c'è, also c'è un crescere su. Perché c'è un crescere su. Also, prima era fino a scuola. Und noch der Schuh noch schön erwähnt, per Stübjar, wenn ich aus Stübjar oder überhaupt, in der Lurtadnia, der Kontakt war in Gersonati, per Fahrrad, so schön, der Rena, so schön, der aus dem Manster, der Sömmi, so schön. Und die Stes, also per Nina, wo, ich glaube, der Forza schon in, da dir schon eine Via Klassiker, der schon in einer Reaktion, so ein, sün cresce su in Engedina scofilda di un artista e da di un keramista ci fan da giardinier su sia e caccio qua dire sono in reazione su quai i viso si ne va è natural in prendere un manster il manster scofalegnam is quai mince di la mia base da tutto il mio lavoro veramente perché c'è qua da mai una fiducia un savair c'è dove veramente mi c'è di
1: qua io mi traccio un zon cosa vedete il dialogo con vostra clientela naturalmente come fa legnam se vai su nisus forse dagli aspetti pratici allora vai su come architetto interno scenograf forse lui ha un know-how da design, also intersetzt in eine ideale Kombination.
0: Hey, wieso? Also in der Schieplan ist auch noch der ja tot, ma Idee ist gerade schon quist präzis, quist dus Monster wenn ihr in Zembel, i dus dus ises Charter Churchill Aurora Sko Elements oder der Minchman Ster, ci also qua war forza Blair so schee, also Sko Manster da Frenjam Sko Tal non mi interessa se ferm ma i desi stessi componenti ci sono super interessanti e a modo faccio certi lavori e a me piace di fare tutto insieme also sco dit sco stup già sco ma devo fare also questa è una componente che faccio efficiente veramente e c'è migliore e sono loro sco sempre un rosinenpicker, c'è vendere i pigliori quest quelle rosine sti in plage no jo che jo che che tu fais quoi na a che fai niente.
1: Also quoi tu ne scosci usesses am flau al mix ideal.
0: Se quoi tu non sa massa romantic forza o che romantic non es tot. Ma
1: e vegnen semel bia bun also bia che constat. Forse personi forse anche schein portrait konkret wie de chelle wur es es aktual.
0: Also aktuell lavore es sind wieder die differenten Studien. Es sind wie Joramosch wieder eine Studie per fare in der Bibliothek an den Tabla. Lur sind a Venezia qui sind wieder stibjar per una piccina firma da ci fan quasi fan Blair Films i roba da audio per diversi museum a Venezia e faccio scoprire una maisa che esco un mischpult preciso che sono da spent tempo andare via loro qua davanti sono faccio una studio per una casa di Nierta Cuaira per farci esco un piccolo pavio anche in Niert e loro ci facciamo alla Wien sono da spön per uns wieder Fabrizio Quintilier de mes genitors in casa de lavur in gioccia ides in gioccia sco stib jar in avant lier de mes genitors colcia qua e podes aver un avenir i la fece veramente precis qua i cha des l'idea sco also far la planizzazion ma far e fece sco zwessa. E questo era un lungo processo, cioè, abbiamo cominciato avanti da Venezia a fare il fondamento col Bacher, fino a ossa questa stava, questo da adesso allora usciamo avanti, si può dare io qua e preciso, ci allora siamo pronti, botti.
1: E ora con udito del progetto, sono tutti anche relativamente ambiars, El Grigion, Ramos, Lavin, Quera. A tutti co Venezia, l'Italia a forse influenzato o è forse quella moda maniera che voi giais da i traslaveta quei udinze forse è anche con i o e le gassine del canal da Venezia denton avanca i a fa quella reportage da klein forse intec musica sai bo c'è musica. Hai il momento grad attuale, Luis?
0: Ma per il momento è tanto veramente fiche musica diversa. Per il momento tanto Kay Tempest è un nocturno dalla Inghilterra. C'è tanto veramente con lavorare, con essere qui.
2: Your own brigade and self-esteem. Say it like you really mean to mean it. Build your life around a secret. Build your secrets into waiting games.

0: Jo ja, un permets que nos mondien e las gassinas, las strellas dels canals de Venezia, cau el profil de viadi e l'Italia, sin visita tra Luis Bischoff a Venezia. Vai più o meno au carte blanche a Luis, che el sa manà mai yeah, en su Venezia. A Luis, se centai es nos tutt'ns nu auter. Ins leinangat te clacca un tic. Autos, che sono in ega fech, non tipic per Venezia. Lo audins de vostir argintec, sa buscio quei la dretta expression salips, di grillen, che sono vus per le din?
1: Las, non è come sa, las...
0: Cicadas.
1: Cicadas, no.
0: Bu cicadas.
1: Las, non è sa, non è di mind.
0: Egal.
1: Egal, fai.
0: Nu essenus.
1: Hai noch ein Lido. Al Lido ist scho una Insel positionata un po' davant Venezia. I desin lö in Gioia in Svezia via Venezia veramente, in Svezia via qui via Sant'Andrea, via Certosa, i via Sant'Elena. I desin lö in Gioia is ci desin pa Nairin. Qui in città è veramente tutto il già una grande parte della yacht venire da Venezia venire a stare nel Lido i mude scocciase ma sono yacht un po' più benestante mi desiderei l'udo non dar veramente qui da voi alzo qui da voi è il mare verde e la spiaggia preciso
0: adesso ci vuol fuggire un po' dalla calire a cui è il momento che viene a caos in quell'insula peninsula che sembra mai in te che in te vacanze spari a me.
1: Hai forza. Per me è te non è così tipico che sono qui ossa perché c'è sono qua veramente piuttosto d'inverno da primavera e d'autunno perché c'è l'aise lì da l'ora vuota la spiaggia lunga per ir a fare la spasseada e in sta viene l'ora ficcia è esercizio intensivo per cui ci desciotti e blera gli otti e qua non è veramente qua c'è qua c'è certo giusto ma è dire scusa oggi spontaneo non pensare sai se potessi venire qui a fare una spasseata
0: per rompere quel cliché si aveva le mezza vonna noi due x se non lo sei in una gondola tra il canale da Venezia noi mai non lo sei a pai non lo sei niente con quel vaporetto quei 20 minuti ne venda Venezia io avevo buona idea non lo sei a pai. C'è il plan, Luis?
1: Ma preciso, noi non so qua un po' davo la via e in qua davanti loro sono in traghetto ci insomma in avvo a Venezia.
0: Appunto, Venezia è insomma bumo la, il mercato veglia, la città veglia ma in Venezia sono tutte quelle massa insels o d'intorn qua lì dove io prima ho usato il radar Biars van a Murano, mm-hmm. Per vedere il Weider. Questo è il classico del turista. Adesso, Luis, come hai da vivere in un mercato con 50 mili abitanti, vai lì giù? E c'è un proprio crasso, in Aus, sai da 80 mili turisti al dì. Cos'è qua?
1: Non è che non sai dire che è bene. Als turista non ha neanche una grande rolla nel mincedì. Con cui c'è tu hai fermo la possibilità di fare disagio in programma. I clare a cercare svie, i lös, i orari. In giocia tu non hai quel combatto, quell'incontro, hai forse il stress, ma era l'incontro con il turista, anche il mincedino non è qua, appunto neanche se è presente.
0: Ad voi vivis tip-top, malgrado quella massa di turisti, tutti noi, vivis il mercato veglio, qualche epoca è fatto speciale, per qualche fatto è che Biars, Talians, sono gli ampli prestati a vivere il mercato veglio di Venezia.
1: Ah, clair, questo era un grand problema politico, ci des cites massa pacas abitaciuns paiables ante la città vella de Venezia. E uscea is alter l'air più lucrativ per gli altri, per proprietari di casa, da far da dare affit qua ed in ci vien per vacanza, se crea c'è quasi un problema. Ci non è sbe a Venezia, ci deser notar lös, alzo questo era in altra città europea. Da fatta in Engiadina.
0: Ah, in sto neanche ancora in me mi dice, ma come hai lucrativo a voi da sovnina abitazione a Venezia?
1: Ma ben questo un po' con una certa fortuna, forza, e con una certa essere con Pasqua c'è una ditta avanti, con Ölse Verz tra il monte, con sperare e dire cerciare, e mi appartinare dire qui appunto a stup già qua, e dire qua fin già per ons avanti, che c'è sono arrivato, vuol dire sei imparato a conoscere gli otti, cominciare a quintare intorno, alza un pasco e crei a Torice, a Basilea, ci fer il marciato da abitazioni, zer gref, ci fer belle abitazioni paiabili. Alza qua funziona ter simil, sco in un altro lever.
0: Forse un perdito spleit tra i vostri partenari, la laurea, la secchia vuole, non se è il motivo da cui vi siete a Venezia. Ella da Cesura svenida che ha trasso quel brat da studenti, quel programma da Erasmus, sco studenta da design. C'hai lavoro ella oggi?
1: Ma ella è svita da fabbricare su una piattaforma da comunicazione, una piattaforma da brat tra la Svizzera e Venezia, veramente. E questo è questo in un palazzo trevisano, qua non questo, proprietà della Federazione Svizzera, ci deramana da Lönchnam da Pro Helvetia, questo è un sretato un po', io so da esco questa nuova forma, piattaforma, c'è le svi del fabbricare su.
0: Also, tu na spannend. Ora si avvicina anche a un investimento, ma questo è un nuovo investimento.
1: Sì, questo è il nostro traghetto, il italiano è un ferry boat, dalla collezione dal Lido con tronchetto.
0: Gut, e noi stiamo da gas per qualche.
1: Ma arrivai, non arrivai in ciò.
0: Cosa arrivai? Gut. Ok, ora veniamo a auto, e noi stiamo a essere in quella fera. Aber Luis, Aua è già schon l'elemento centrale della città della laguna. C'è relazione, vai a insomma con l'Aua e con le montagne?
1: Ma veramente, Claire, l'Aua è già un elemento centrale qui, tu sei duna sull'Aua e è però da lungo da vento, come tu dici. E forse qua era il. Alci ci tira, ci desce con le mani diverse, va a dire, oltre a dire svessa intorno alla necessaria qui,
0: anche se sono tutti sulle zicche, o sbias prendono tra la barca, ma privi con gli auto. C'è svan col vaporetto,
1: eh? Ma sono qua ci plagio, o da dire, tu te ne hai in una barcina e va a strassa al canale si desverma al viceversa da qua c'è tu es cresci su o
0: al mariner che mai non va
1: precis e si imprende l'orer con far con ir senza er savair senza desver quest autodidactic ci si imprende con far, cioè.
0: Ma va la famiglia Luis, Laura, adulski kindles magari con barco o
1: il mare? Sì, no dividain, alzo no van insieme con nostri vagins. Va una barca, ci si va a un'ora. Stai qua sbel, attorno la barca di ora. E dà una certa libertà, e dà salto in pasco, attorno l'auto di ora. Alzo, o tu hai la possibilità di dire in pancia che tu vuoi.
0: Cosa ci vede quel setting che ha la vostra realtà a Venezia, con appunto acqua, lagune, vaporetti, barcine, Corrie gestern was davon für eine Lendiadina?
1: Eine Sanaka, quais. Questa è una buona domanda. E creccia. La piccola non diciamo se blair, ma il grande, quel iodo, veramente c'è questo contrasto. Questo contrasto di essere tutto in un altro mondo. Un mondo in cui tu sei tutto in un appunto, blair più freit, la knife. E hai creato iodo in questo mondo. Mi c'è caso di essere il pro. Pro non i bazzinier. Ah, credo che sia bella avere questi due mondi in cui ci possono andare un po' via. Guarda, qui si ripassano per noi. Non c'è niente in questo canale, se c'è quella barca in giro, viene da quella puntura.
0: Qua quella parte di Venezia, no?
1: Questo è il castello.
0: C'è, per esempio, tipico del castello?
1: Ma il castello è un edificio comunale. Il castello è... E l'ospedale da Vavart, qui a Cellavart, e das qui, qui sono schon in grand Leute star, piuttosto quiet, piuttosto. Non ho vivu, non vivu in senda da Cellavart a Dorso Duro, in Giacino de Ranieri, in Giacino al studio, è la zona d'università, la splash students, la isla Cafoscari, la isla UAF, la piazzale Roma, e. E la stazione non è uscita da lungo da 20, altro tu la blair più vita, più ufna.
0: Ma per abitare per noi, voilà,
1: per abitare è super qui. Non sta efficiente, veramente.
0: Vus circulai, appunto, sta il quartier Castello. Il buop va.
1: Era Castello qua a scuola.
0: A scuola, ma la poppa va il nido.
1: Va a Dorso Duro.
0: E la vicinanza del studio.
1: Preciso.
0: Also
1: è piglia della con mai al lavoro veramente. Qua ci deser è una veramente efficiente qua e da avere un po' tempo con ella, buon'ora. Ci non si sbe piglia e smette a scegliere. In per sé noi una mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto buon'ora.
0: A qua funziona in se a base, ma se col tram, ma che mai so sebe col vaporetto, spera c'è una bellezza culissa, sco osa grad, che non mai spera svi, la piazza preciso. San Marco, il palazzo.
1: Also, il locale, preciso.
0: Sono disin se vede c'è una culissa.
1: Sì, qua è anche già normale. E des per me mi c'è tanto meser massa idyllic tot. A me manca mi c'è tanto la als lös dritz als lös e venire cerciar ques crai anti mince di als lös in cittis curios lös architectonics curios e rinde cittis badas qui der stip già forse ne dal chiottero o der merda o ques schon als ci manca un pa Venezia ci des tot
0: ma una carta postale
1: idyllic un pa precis.
0: Cosa vuoi dire che quel rumore del motore, se vuoi configurare quel disturbo? Io sai, ma poi c'è l'uomo.
1: Ma vabbè, questa forza è stata forza più interessante, forza molto corretta.
0: Non si vede in un reportage.
1: Torna.
0: Cosa che usella, con tutti i rumori che sono in vittir. Plaunzio si avvicina, suppongo, alla riva. Voi siete adesso in studio, la lavoro. E sono spagnata, anche la devosa tappa di quella reportage okay. Allora Renza. Noi siamo fatti midada con la ferra, con il treno, adesso non posso essere in parte di Venezia, Luis. A voi che mi vi, voi siete mi, a voi plai e le varz, ma cortes, trides di Venezia. Dai insomma di quelle.
1: Ma Claire, qua dai naturalmente schon. Questo è preciso, questo non è lui, ci sono interessanti. C'è vita, c'è contorni, ci è qui. Per me è roba interessante, bella. Quella ha una certa bellezza, preciso.
0: Dati un buon esempio per una macorta trida var di Venezia che ha una certa fascinazione.
1: C'è questo lui. Ecco, quando non vengo neanche a cercare qui, questo è interessante, se ci deve essere un orte, Also lösen sie ja die Riven differente Ideen insieme. Lo forse in giù un'idea, ci non ist, ci non sono stupi già tras di giù usche fern. Ci sono nuts per qua c'è idee fino a dritta, idee a pensare fino a sinistra. Loro tanto rai andai, ma un lo un po' curioso.
0: Capre se giustificazione.
1: Forza, eh.
0: Al quale in Paola moda maniera sco. Vus l'uvrais, also e forza magari scha capiter a bo studia me mabia.
1: Ai forza. Quet tu no bain, ci ne sus stüb ja ma sa bler. Ne sa scha quese dünne, scha que gratiesche dünne. Ma i des quis la char capitar. I al esser essere in lösen, in giocia tutto non c'è in stand a casa, e son altri c'è mai interesse, no? Per questo, non so, i raduno gli stessi lui, e va qua a svessa, scisa sva, raduno gli stessi lui, e la liot comincia a salutare, e qua piuttosto in lui, in giocia non vien più l'ora.
0: Ah, son?
1: Scisa sva, l'ora cerciare, ci invento l'ora sco, Bob massa de casa.
0: Chi dà me ma pauca frizionsforza?
1: Forza, hai.
0: Also lu, c'è un anno Venezia, hai già un tempo da planciumare per una prossima destinazione?
1: Hai, quasi una buona domanda. Se non si sa più sul letto qui, questa è una roba che si scuola di un tercè. In giù ci va. Già c'è la via della vita insieme con la famiglia va.
0: Aber anche a Venezia a per plan su venire a fin da quel giro che è stato studiato che qualche volta mezzo buono insomma vuol giro turistico. Se vuoi reso se c'è fa a Venezia faccio con voi al Luis a von Venezia a Luis os che a Venezia mi dà voi.
1: No, questa è una greve domanda. E crei qua forse vanno a discorrere in 3-4 anni moneta. E crei ci des. Ci si è nu, forse cool. Un po' più. Relaxed, forse.
0: Ok.
1: Ma non sa forse che qua ci fa con l'età, forse. Ma.
0: Aber mi preves vus. In se sez ai vis grund gruf relax.
1: Ah, schon.
0: Okay. Ni cuiuna qua, ni.
1: Io non sa qua, sti da dir. Ein Prof schon war in er kreiz quasi in das was habe dann hier quie kreiz in das es in prova da war in minchadin ci sa plajai rede ne becce tu cuore già dreti a sinistra e non sa se a Venezia fa qua con mai che era veramente forza fin già avanti l'idea in ogratai natural forza grattai a ben pugs dis qua ma questo è un po' improvo.
0: Also ieri dots vai giulzinemen als grattiau also giulzinemen da din Luis fece relaxaus fece tersaset fece en relazione con tot
1: non exagerar non sto so
0: già io vengo al plate finale ma noi vanno anche in a part non che vai un preparau due tre robines. Finite doch quel giro, così in quella classica, cliché, sin in Japon. Fagliano abra musica, vus vai, sosa, anche de bien, in secondo Gewisch. Qua è in Gewisch italiano, vai quasi. Vu Gewisch auch, dici, aber vus wesse se fa in una canzone italiana, nai in altre canzoni.
1: Hai punto, italiano, proprio non tai, per un momento italiano. Forse a sdegnire, ma ne ha in dosefnes, il loro tadia, una canzone italiana. E per il momento è Anna Erhardt, per esempio, la Botanical Garden.
0: Botanical Garden, sul canale di Venezia, qua va perfetto.

0: Dal canals, dalla vetta o proprio ella marcato da Venezia per spai a voz il studio da Luis Bischoff che visita a Venezia per nostra da vostra parte. Luis, io vai più con me tre cartine con si tutte paura versets expressioni tipiche italiane. Cool idea da mara, ok, forse da qua in l'altra storia. Vous êtes supplicai da osa semplicemente prendere una spontan in a carta pi mrainza, guardainza che si dat, ha?
1: Gut. Mamma mia.
0: Mamma mia. Questa è un'espressione che insaude sovens.
2: Wo?
1: Torna, hai? Dovrerei mi c'è tanto. Curcia sun, non sa, curcia sus... Das Wetzal, ci pensa, es kus propcia vaira, ci c'è Wetz, giusto?
0: Also, questa è un'espressione che è extrem so staus, aber che è essere grit, mamma mia. Dati è schei, os wenn so brünne conoscere, in sezze Luis, walti fin, vai o detien son, fech equilibrau, dati den ton e situations, nur che ven l'expression pitost, el sen, Da Greta, mamma mia.
1: Na, ecco, c'è un grito dove crea otras, dove crea otras parole, so scemo. Ecco, c'è un grito, allora vai a otter, sono otras expressions.
0: Piuttosto romances?
1: Romances, hai.
0: Insomma, il romance è solo presente, è che a Venezia.
2: Oh.
1: Romance è sempre presente da più da c'è e credo più curcizzaci alzo curcizzaci alzo curcizzaci ufans con qualche discorso con c'è discorso romance con es i avant aveva postito Basilea o c'è non aveva più c'è bler il romance e allora curcizzaci ha cominciato a lavorare da più da c'è in giardina sbada ci scrive da c'è erano e-mail sono romanzi con lavoranti con per certe planizzazioni una sciamba da ci sono una certa difficoltà a scrivere ma clare di scuola era di una presenza ma
0: noi veniamo a un'altra clara musica romanzia che vi ho detto questa è di voi fatta importante per qualche idata musica romanzia che viene clara a casa.
1: Preciso, also è una promessa a mio figlio che è già vissuto una punta quintaccia che tu vieni oggi e che posso vissare in musica e allora al dit c'è una che vissare una che non va in la bler o se non è più che bler ma più bot va in la bler qua è preciso.
0: Nu schein nu sank al rest kulas marveis checken zunge koyai nu wenn un duas kartes ka e pus bei kun si scheine expression tipigisch ma italiana am ratje ke quella provocation sco reaktion Luis
1: tutto bene
0: hai tutto bene a Venezia
1: e crashon mi che ca sai
0: lanciata dell'emissione va detto io naturalmente il mercato è più illustre. Tutti i mondi conosciamo Venezia. Abria il mercato è magari controverso con tutta quella massa di turisti che vengono in quel mercato. Questa è una disproporzione brutale che ha naturalmente per conseguenza grandi sfide, grandi problemi. Come sentite voi qua? Come fate questa discussione? Kau a Venezia ni esses vus un pau in vossa bubble de Schwitzers ka vi vis vossa vita simpla ma in se sets propi als quitaus dels venezians e dels venezianas sono nis nian cron cun
1: ma clair quesas is schon par del mincedi craia e di stes sin prova da vivere uscea cia quen un is mincedi prejaint alza antil di da mincedi se si arriva veramente terbai a vivere indipendente da tutte queste ermasse da turisti che sono qui, alzo qua non è per me il mincedì non è qua non ma mi fa fastidio di tutto e di stesso in base a politica, in base a ci si svezza, ci capite con questa città, fa qua natural mal, e fa displeggiare, e perseguitesse, e sono queste donne si squia, in giù c'è l'energia politica, va in giù ci sa. Idee forse ci si potesse mudare in Svezia, però ecco, ci funziona e clair questo non è ben semplice, ma in c'è caso, c'è quasi il part c'è di essere un intero paese della luce ci sta qui e clair c'è in qui tutta la vita e tutte le reti sociali qui, qua naturalmente non è dal ciotto c'è no, c'è no genera in nostra bubble. Nee, klar.
0: Aber der Ort war dalla Babel ni e la Babel einsetzt tutina, nur was Jesus las grande schwides per mercato de Venezia.
1: Me klar, la più grande sfida è il cambiamento climatico. Cioè tu badas c'è con l'altezza del mar c'è disastro c'è qua potesse essere o dobbiamo hanno cominciato a fare col sistema di mose avanti se per botte sons hanno cominciato ad interrompere il mare aperto con la laguna i badas però le prime esperienze badas c'è qua vuol dire c'è l'umano comincia a interrompere roba naturale e se tu vas ad un problema a cell e qua è solo una sfida usci grande se tu ci descrive sin immaginarci ce qua vuol dire
0: also Mose forse per quella casa quel sistema da dams già in se creo chin sa installa che ho la laguna per appunto se ve regolare un po' le inundazioni.
1: Preciso, questo è un sco e da sco tra le bocche della laguna qua davanti in Giacesa hanno la possibilità da sco, questo è un sco porto ci sono sotto il terzo del mare, già ci pumpano ora l'acqua, vuol dire che arrivano, vengono su e loro interrompono questo è sempre preciso c'è altezza da mare, c'è previsto. E loro da una certa altezza vengono qua esco da questi muri e vuol dire che tutta la circolazione dell'acqua, del mare, con la laguna viene interrotta. E questo però è un progetto del 11, non so, questo vanno 30 anni di progettare qua. Io se ci sbada e questa porta sanno da serare bler più bler che ci vedere previsto. E qua vuol dire tutto il mudamento, tutto il clima, da temperatura, da qualità d'acqua, da muscoli, da pesci, viene di un interrotto. Che vuol dire la laguna è importantissima, il mudamento dell'acqua, del mare. E qua bad non si finge osso, c'è qua da una grande
0: perdita per la biodiversità.
1: Assolutamente. E qua è son un po' tema. Assolutamente.
0: Also ecologica ma in grande scena del mondo sco quel mercato che vive di della laguna dell'acqua e da di lo scenario fech schiers che di un lungo veste forse hai vieni ampli da quel mercato c'è Gesù de quel scenario
1: ma Clara craccia questa sfida in sfida però ci deve essere grande ci deve greve far in pessimanzi ce vuol dire. Per qua c'è stata un'altra importante cosa si prova a dire lascio un passo in avanti e c'è da più un modo di vivere più distrutto della nostra natura ma è che qua non è il tema che ci va a Venezia è che qua sono temi che va in tutto il mondo sono qua simili temi e claro, non si sa se è veramente fin già massa tardi ma è che non è mai massa tardi per cominciare o per essere più conseguente, più serioso. E qua va a essere sempre con questa c'è una forza dita avanti, da dovrar più pace, da far più pace, da consumare più pace, da svolire, ne più svolire, ne più volare tutto, essere dappertutto. Credo che qua Ja, grazie a questo c'è una vanno di prendere tutta la società.
0: Gut, also, la ecologia in des Grunds, in des Grundeschwiedes, sperl Tourism, ma politica scheint in der Gande la Wacht. So, wenn so in der Devosa, Cartina, a quella è scritto più simple.
1: La dolce vita.
0: Quasi è il cliché par excellence, che sa con l'Italia. È da be cliché, ni è schon da plica cliché. Vivisus la dolce vita.
1: No, questo è un cliché, credo. Also, è credo la dolce vita può essere a Basilea o ad Amsterdam o dappertutto. O a La Vigne, naturalmente. E credo che qua non è... no, c'è il cliché, non vi vaina, no, credo. Credo la dolce vita può essere dappertutto o dappertutto è nuova.
0: Ci dobbiamo fare via dell'Italia.
1: Assolutamente, no.
0: Questo è in bipleit final per tutti quelli che hanno a casa tracciano acqua di Santorbiglio Venezia in Savie B, la uno quinzai.
1: Preciso.
0: Luis, io dico grazie fecci per quella investa e in quella vita che ho a Venezia, Basel, Venezia, con Pac vai gradaci bene, questo è un messaggio a tutto il buon.
1: Sì, grazie a te, tutto il buon, un bel viaggio in avanti e grazie di essere qui.
0: Fil buon, noi abbiamo anche una grande obbligazione di realizzare quel divis musicale di Via Sfegli.
1: Ah, preciso, il più importante. Qua è la canzone di Claudio Ribezzola. Ozfein, un lungo viaggio.

0: Il Sit d'estate per te.
1: Te devo llenar por tu calidad.
0: Per mai.

0: Il di der RTL.
1: Oz conursin cadis. Usa tutina. Il Grischun reagisce se le discussioni davanti al combattimento dalla criminalità organizzata e la regione Moesa. Se persone di astras domandano di ora il mesocco, pretende il canton da Nief in extract il registro penale. Gisc quel canton Tessin fa già pigic. La mesira è d'anton limitata se la fin di Lyon lui vuole il canton rivalità la situazione. Toconosa pretendeva il cantumbu il registro penale se refereva se il contract con l'Unione Europea che l'uvesce in buque. Su enterina azione internazionale contro la criminalità organizzata erano siat persone snidas arrestadas la fin de favre, quattro de quellas con domicilio ufficiale a Roveredo. Su enter quei vevi dau grandes discussions davart gli agi del cantun. La Procura Pubblica Grigiuna instradesce a bui in inquisizione penale contro le persone che hanno filmato il presidente comunale da Lyon, Marcus Beer, per la surdata di una petizione. I seggi bustavano in discorso privato, essendo la casa comunale in presenza da 12-9 persone. E plina von, agi Beer per parte è discurreu direct alla Camera, quel che insappi validasco con consentimento concludente. Ma sia, dati negin castic per le petizionarie, per vi pubblicau il video. La petizione pretendeva da vina von possibilità da pagare per cadis a Lyon in bar, in stalda mi dato da moda elettronica. Se Marcus Beer fa ricorso contro quella decisione è un buon conoscente. E l'Engia di Navassa resta la Vals Charles Sarada ad interim d'enter San Lyon e Charles. Pliras Bovas era in Nidas Zanora giù venderdi svergau ad asciè la via Sarada per tutto il traffic. Pliras personas erano bloccadas e la Vals Charles quellas alla Vishneunca saviu evacua. La Vals Charles era già stata serata la mesiamma e la GF già vergata e lui per via da Pliras Bovas che bloccavan via Zesendas. La GF già sera era la Val Puspegnida aviarta. In Svizzera grassesce il nuovo virus per le vacche. Sco quei che l'Istituto per Virologia ed Immunologia conferma, si tratta di un virus exotic, Simbu, che è attivo soprattutto in Africa, l'Asia e l'Australia. Vacche malseunas datan ludamens lach, fan febbre a diarrea. Il virus viene trasmesso da muscins e dei enius identificati la tiara tudescia. Le dimensioni della derasazione della malsogna e non buon conoscentes. Si lunch il tema spil moment, io già vislaun in abiala sirada.
0: La saira ta RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non stop.

0: musica per i mischetti.
1: Per Tai.
0: Per Mai.
1: LTL.
0: Per Vus.

det er det. Dalladamagen. Alasajna. Alasajna. RTL.

Il Reser sul Vadi da Jon Guidon. Reser sul Vadi tu modest fruscher sul röven sper il seradoir ploler. O quanta gliaut ci vada spertai via, nu bada ti a lei de poesia. E pur tu sasch ci passa mincetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e sorria. Imblida sa dolur e sa fadia.

Ice Tea i Nome. De John Cadeli. Ice Tea i Nome, se volvas ti bominte mai, casaca. Sco il vent, su lonte con ses bofs. Baul keu, baul leu, attacca. Ti vas con passe dire frank, la via ben stichnada. E cuores bo per minte flur, che cloma della prada. Se tenies bo, vi dignitats, sco vid la pial il roigen. Per ine miure de donur, fas uon nigin il loigen. Esti in om?